0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Antonella. Mi piacerebbe ascoltare A Chi Mi Dice dei Blu, grazie mille e un saluto a tutti.
2: Radio Manila te le suona.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Cristina da San Giorgio Canavese. Volevo ascoltare Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini e fare un saluto ai miei colleghi.
1: Oh, hi bitches, sono Elettra Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.

0: Bam bam, bambina.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Michela. Mi puoi fare sentire l'ultima di J-Ax? Un bacio e buon lavoro.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Marco da Torino. Ti posso chiedere di farmi ascoltare Each Time You Break My Heart di Nick Cayman? Grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Pietro da Cuneo. Ci puoi dedicare un'estate al mare di Giuni Russo? Un abbraccio e buon lavoro a tutti.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001. Sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Nico. Volevo ascoltare Hit the Wall di Gracie Abrams, grazie mille.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001. Mi metti buon vento di Jovanotti. Grazie Kevin D'Abra.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: estate.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 3:01.

0: time.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Valeria da Vigevano. Vorrei ascoltare Maschio di Annalisa.
3: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Simone. Vorrei ascoltare The Power degli Snap e la dedico a Luca e Tony.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001. Sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giancarlo e Marina. Stiamo partendo per le vacanze e vorremmo ascoltare Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Alessia da Carro. Mi potete mettere per dono di Tiziano Ferro e Lazza. Un bacione e buonanotte.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Davide da Torino. Volevo dedicare Devastante di Olly alla mia ragazza Assunta.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Diego da Nichelino. Puoi mettere una canzone dei Dirotta su Cuba, grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Cristian di Vinovo, volevo richiedere Che gusto c'è di Fabri Fibra e 13 Pietro. Manila Boss.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Federica. Vorrei per favore ascoltare La Città degli Angeli di

0: Ciao Radio Manila, sono Raffaele da Torino. Vorrei ascoltare America della Nannini nella versione con Marrakesh.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, siamo Roberta,
1: Vittorio,
2: Lorenzo, Luca.
0: Stiamo partendo per il mare. Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manira è...
3: Game Over!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Angelo da Settimo Torinese. Vorrei ascoltare una canzone di Samuele Bersani a vostro piacere. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001, sono Orietta da Rivoli. Mi faresti sentire Drop Dead di Olivia Rodrigo, un bacio e un saluto a tutti.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Lola Pons e Jody Tonno con Colpo di Fulmine. Ti ringrazio. Ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi. Come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Artesia, Margherita e Eleonora. Un saluto a Lino, a Walter, a Gianni. Walter adesso mi arriva, Walter Binone, Gianni, Lino, Marco e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box.
3: E state con noi.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Maurizio da Grugliasco. Volevo ascoltare da Dio di Brescia, grazie e buon mercoledì.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Emilio e volevo dedicare un brano di Da Vinci, per sempre e sempre sì, dedicarlo a Teresa la Vecchia, perché siamo a fine turno e tutti i miei colleghi gli laudi. Se non ascolta Radio Manila, andiamo over.

0: così.
1: Ciao carissima signorina, mi faresti per favore ascoltare Ora di Gigi D'Alessio? Grazie da Angie e buona giornata a tutti i manilosi.
2: Radio Manila te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta.
13: Sono le 5:03.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Lela da Carmagnola e sto andando al lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Bella così di Federica Carta e l'altra ragazza non me la ricordo. La dedico a tutti i malinosi in ascolto, vi auguro una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un ben game over. Un bacio, ciao, un saluto a Marco, ciao.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Lollo da Avigliana. Sto andando a lavoro e ti volevo chiedere Believer degli Imagine Dragons. Grazie mille.
2: Radio Manila. Radio Manila,

0: Ciao signorina Vanila, senti, stamattina mi farebbe piacere ascoltare, per affrontare la lunga giornata di oggi, Bang Bang di Ariana Grande Company, che è una canzone che mi dà carica. La dedico a tutti i vanilosi, a tutti i mattinieri, a te, e augurandovi una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. C'è della mano, bombom.
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Per

0: Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi. Questa mattina volevo chiederti per favore Gigi D'Agostino con Bla Bla. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata a tutti da Eleonora. Ciao ciao.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Paolo da Torino, sto andando a lavoro. Se potresti mettere Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, grazie. Un abbraccio a tutti quanti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno, sono Anida di Benevagella. Mi fai sentire Dabi Yankee con Gasolina. Grazie e buona giornata.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Amedeo da Collegno. Mi piacerebbe ascoltare i Taint of Artilits Ovar di Lenny Kravitz. Grazie e buona giornata.
1: Radio Manila telesuona quando...

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina, sono Claudio dalla bottega. Se è possibile stamattina mi fai ascoltare una canzone degli Scorpions e la voglio dedicare a tutti i manilodi che sono già in ascolto a quest'ora. E volevo ricordare a tutti quanti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, i nostri ciao. Manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Roberto da Novi Ligure. Questa mattina, se possibile, vorrei viva la vida dei Coldplay. Grazie e un saluto a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme al grande Alice D'Amico. Auguro a tutti un buon mercoledì e vi abbraccio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Allora, io accetto tutto, ma non vedere il mio termometro, quello esterno, che di notte, cioè adesso che mi sono guardato tutte le temperature delle ultime due ore, cioè è rimasto a 27 gradi, insomma, per farla breve. Ma 27 gradi, ma no, ma andiamo con la sigla, ma sigla, sigla.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria. Ecco, come diceva Ligabue, ho perso le parole. No, dai ragazzi, non si può, non si può. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, però anche quelli di testo funzionano ancora. Dai, dai, raffreddiamoci un po' qui nel Manila Box. Una canzone nel Manila Box. Come on, just get the tone.

0: diretti, no? Scusate se sono così diretto, però ecco, a questo punto direi di andare su un pezzettone come questo, no? Tanto, no? Alleniamoci almeno.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu? Ti auguro buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Maniera è game over. Baci baci, Stella.
0: Stella, guarda, io ero pronto con questa mattina. Ce l'hai gli scaldamuscoli? Vabbè che oggi non c'è bisogno di scaldamuscoli.

Cioè, vabbè, adesso sono sudato e mi devo rilassare un po', vero? Con il prossimo audio, no? Un messaggio di testo. Buongiorno, Radomila, sono Tina Dall'Alberga, mentre vado a lavorare mi fai sentire la canzone Africa dei Toto, la dedico a tutti voi, e Sereno mercoledì, ciao. Sereno sarà anche caldo, ragazzi.

0: Africa Toto, Maniva Box Breakfast, oggi versione assolutamente normale. Chi c'è?
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare Eclissi del Cuore. Volevo dedicarla a Emanuela e dirle che gli voglio tanto bene. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance.
0: Ciao Romans, un bacio a tutte e due, a tutte e tre, non so quante siete, comunque un bacio a tutte voi, grazie per essere sempre con noi. In arrivo una canzone da momento, Canterino.
2: Manila Box Breakfast.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

Eclissi del cuore, cantata? Sì, a squarciagola, brave, bravi. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare il favore Rum e cioccolata di Delia? A voglia, questo è uno dei singoli estivi. Grazie mille, grazie a te Giusy, buona giornata. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

Fiat 131, abbiamo di nuovo il nostro Gianluca, vero? Che vuole ascoltare Esche tu Mem di Jim, che ne ascolta Radio Manila e Game Over. Ragazzi, 25-26 gradi, già a quest'ora, già alle 5.

0: Est-ce que tu m'aimes, Maître James, sulla tua manina? Bella, bella, un po' di anni, Due fritti 13, ragazzi, avanti.
1: Ciao, Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, che stamattina dedichiamo Bruce Springsteen Working on a Dream ai ragazzi dell'Arboretto Prandi, che organizzano sempre cose meravigliose. Venerdì ci sarà un bellissimo concerto, tre musicisti d'eccellenza che proporranno dei brani di cantautori americani, storia d'America, ragazzi. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila e chi non va all'Arboretto Prandi, è game over.
0: Allora ascoltiamoci Working on a Dream, Bruce Springsteen, The Boss, su Manila.

0: Working on a Dream, Bruce Springsteen, insomma, Neil, l'abbiamo ascoltata molto molto volentieri. Era anche un po' di tempo che non passava nel Manila Box Breakfast, almeno, vero? Ah, devo scegliere io.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Malinosi. La fortuna di abitare in campagna, la sfortuna di percorrere una strada sterrata, quindi magari il vocale non si sente benissimo. Scegli tu una canzone. Buona giornata a tutti.
0: Ma chi è? Ah, Daniela, ciao Daniela. No, guarda, si sentiva benissimo il messaggio. Faccio io? Che dici? Saliamo sul cubo portatile con Beri Benassi?

Ci siamo mossi un po' con Benny Benassi, Matt Massari e Danin, il nuovo singolo. Ci siamo mossi sulla notte di Every Single Day. Mi piace, bel groove. Buongiorno Radio Manila, vorrei ascoltare Killing Me Softly dei Fugees. Buon lavoro a tutti, Fabio e Roberta. Torniamo nel 1900, Taratiffi 6.

0: One time Fugees, Killing Me Softly, mamma mia, mi sembra di aver fatto un salto temporale.
1: Buongiorno
0: pazzesco.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon mercoledì. Alice, potresti farmi ascoltare per favore La Testa Gira di Fred De Palma? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti.

0: vabbè, l'abbiamo cantata anche questa mattina. Tanti auguri, Raffaella Cara. Auguri anche da parte nostra. Tra poco torniamo con un classicone, vero?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina. Buongiorno. Di Torino. Questa mattina, per favore, mi mettereste Mickey Mother Talking con You're My Heart, You're My Soul.
0: Ah, vedi,
1: la dedico a te, a tutti i manirosi in ascolto, tutti i mattinieri e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, baci.
0: Baci a te, Mother Talking, tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
4: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: anche questa mattina l'abbiamo cantata a squarciagola. Ditemi la verità, you're my heart, you're my soul, more than talking. Nel Manila Box Breakfast.
1: Buongiorno Alice da Giorgio, camionista di Volpiano.
0: Ciao Giorgio.
1: Oggi giornata umidiccia, fa già caldo prima mattina, io sto venendo giù da Ceresole col mio tir e sto andando direzione Liguria. E in attesa, nel frattempo, visto che mi devo fare tutta l'autostrada, la Savona, se mi potevi mettere Eros Ramazzotti con Angelo disteso al sole e dedicarla a Medulla Barbara che oggi ritira la macchina nuova, a Medulla Monica e Stefania Grigollo e a tutti quelli che mi conoscono. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un abbraccio Giorgio, buon viaggio e buon lavoro.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi. Non chiedi libertà.

0: Le ragazzi, come vola il tempo però, eh. Ma lui c'è sempre. Avanti.
1: Lavoratore.
0: Oh, c'è sempre lui, il nostro Cornelio. D'altra parte, fa le consegne per Radio Manila. Ma lo fai, le fai ancora? O sono ancora le consegne del Dufritti 19? Ciao Cornelio, un abbraccio. Chi c'è?
2: Ciao caro Alice, buongiorno.
0: Buondì.
2: Come le diresti di ascoltarci gli Alan Parsons Project con Eye in the Sky?
0: Va bene.
2: Ti ringrazio, auguro a te tutti i manilosi una buona giornata. Calda, molto calda. Già 25 gradi adesso, mamma mia. E saluto tutti, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Un
0: ciao.
2: Bacio a Cristina di Torino.
0: Ciao Daniela, un bacio, avanti.
3: Buongiorno, siamo Stella, Daniela. Stiamo andando a fare una bellissima giornata, speriamo, a Varazze. Andata e ritorno in giornata. Vorremmo ascoltare Dirty Diana di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: E ora inizieremo la seconda ora del Manila Box Breakfast proprio con la canzone che avete richiesto, quella di Michael Jackson, Dirty Diana. Prima però, Eye in the Sky, Alan Parsons Project.

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 7:04.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: sì, vabbè, iniziare però con Michael Jackson, un'ora del Manila Box in generale, è sempre una grande cosa, vero? Allora, siete su Manila, buongiorno, questa è Radio Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete, basta mandare il vostro messaggio al 338 50 38 908 per i vostri audio, per la vostra vocina, che è la parte fondamentale del Manila Box 24 ore su 24, ma anche il messaggio di testo funziona ancora alla grande. Ma ne sentiamo uno audio come questo?
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Gigi Finizio, Senza Noio, se non è possibile, la canzone di Neck, Fatti Avanti Amore, e la dedico ad Alessio, Zumbe, te, Pompi, Francesco e Giuseppe, che non ascolta la mia Manila, che muove, un bacio, ti voglio bene. Il sabato parto per la crociera. Ciao ciao.
0: Che bello, dove vai? Sono curioso. Ma no, solo se lo vuoi dire. Fatti

0: Fatti avanti amore, Neck nel Manila Box Breakfast, oggi versione assolutamente normale. Chi abbiamo?
1: Buongiorno, buongiorno Alice, in anticipo anche oggi, buon mercoledì, che
0: ottimo
1: sonno, aiuto. Senti, visto che si possono programmare per svegliarmi un po' qualcosa dei Disturbed, che io adoro, se riesci io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao lui.
0: Abbiamo quella, lui, quella che abbiamo suonato l'altra volta, ma la ascoltiamo molto volentieri, ovvero la versione di Sound of Silence dei Disturbed. E poi chi abbiamo?
2: Buongiorno Radio Manila, sono Elisabetta, volevo dedicare a mio marito e ai miei nipotini un disco di Steez, Baila. Buongiorno, ancora buongiorno, chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Purtroppo non è in playlist quell'artista, però non ti lascio mani vuote, ti faccio ascoltare Baila, ma di Jay Santos. Tra poco su Manila, intanto Disturbed.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Correte, correte, saldi caldi da Total.
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

così partiamo direttamente. Sì, molto bene, perché abbiamo una richiesta al 338 50 38 908. Buongiornissimo Alice, sono Barbara da Bolpiano. Volevo ascoltare la canzone di Laura Pausini, Lei uscì, dedicarla a te, a me e a tutte le mamme volate in cielo troppo presto. Chi ne ascolta il mio è Super Game Over, Overissimo. Ciao Barbara. Allora, mi sembra di aver capito che la canzone sia questa, Uguale a lei, Laura Pausini su Manila.

0: ma adesso ci scateniamo, vai, fatemi sentire. Ah, che bello, ragazzi, brividi, perché chi l'ha richiesta? Avanti.
1: Ciao, sono Lelio, mi chiedo il settimo. Stamattina ho ascoltato una canzone di Kiss dedicata a

0: For Loving You, ragazzi, ho perso quasi la voce, urlando come un pazzo nello studio B questa canzone. Sì, vabbè, ogni tanto succede. Ci fermiamo un attimo e ritorniamo con quella canzone. Ciao Radio Manile, sono Letizia, sto andando a Torino, vorrei ascoltare Nera di Rama o 30 gradi di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manile è Game Over. Vediamo, Letizia, anzi sentiamo tra poco che cosa ha scelto la signorina
1: Manila Boss. Estate con noi.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In

0: negozio, app e sul sito.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Non ce la farei, Margherita, a quest'ora, ragazze. 30 gradi? 30 gradi di Anna Pepe. Anna detta comunque solo Anna, Abbiamo un paio di messaggi perché la signorina poi dovrà scegliere quale canzone suonare. Sentiamo, andiamo in ordine cronologico, avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno, sono Bettina innamorato. Tutto bene? Senti, buon mercoledì. Io volevo sentire Spiagge di Fiorello.
0: Sì.
1: Era tutta una splendida giornata, ma calda, torrida, ieri sera sudavo. E saluto Angela Graziella e Vita, un bacio. E ricordo a tutti che se non ascoltate Alice, lo speak è favoloso, siete cattivi anche io. Il macina Bettino, ciao!
0: Però io ho sentito Bettino, ieri che lo dice a tutti, mannaggia, avanti!
2: Ciao Alice!
0: Ciao!
2: Ma è strano che si lamentino tutti per il caldo, infatti è strano che a luglio faccia caldo. Ma dai che bello il caldo, d'estate tutto più bello, persino io sono più bello. Ciao, sono Diamante, ma mi fai ascoltare una vecchia canzone di Ivan Graziani, chitarrista, se riesci, altrimenti pazienza. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Vabbè, per oggi sono caldi e caldi, dai, siamo sinceri. Io mi ricordo, me lo ricordo benissimo perché lavoravo, che già il 17 maggio faceva 36 gradi, cioè... Avete capito? È dal 17 maggio che va avanti sta storia. No, vabbè, comunque che sia bella l'estate, siamo tutti d'accordo. La signorina ha scelto? La signorina Manila 9001 ha scelto Spiagge Fiorello.

0: sì, siamo tornati un po' indietro nel tempo con Spiagge di Fiorello, però bella carica, eh. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Sabrina da Borgomanero. Volevo chiederti una qualsiasi canzone dei Gente del Zona, prima delle 8:15, se riesci. Ciao, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Sabina, ma manco mi saluta Sabina.
1: Dimenticavo, ciao Super Alice.
0: Ah, ma mi ha salutato Sabina, no, l'ho detto apposta. Un abbraccio, guarda, allora ascoltiamola subito. Quale?

0: The Zone con Mark Anthony, la Gossadera, che poi se andiamo ad analizzare, tipo ieri di nuovo durante la giornata la temperatura è schizzata di nuovo a 34.8 a un certo punto, ma in realtà l'umidità è bassissima, tipo segnava il 29-28% di umidità mi sembra ieri pomeriggio. Quindi in realtà quello che noi definiamo un po' IAF in realtà non c'è, fa proprio caldo, vero? 338 50 38 908 per questi messaggi. Buongiorno Alice, sono Mattia. Oggi vorrei ascoltare Noi siamo infinito di Alessio Bernabei. Grazie. Ti ascolto il mio Game Over. Buona giornata a tutti. A te un abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: Smart. Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Noi siamo Infinito, Alessio Bernabei su Radio Manila. Chi c'è avanti?
1: Ciao,
0: facciamo entrare.
1: Manila.
0: Ciao.
1: Sono Nives e sto andando con i miei nonni e mia mamma al mare.
0: Brava Nives.
1: E poi faremo tutti i bagnetti e cose così.
0: Volevo
1: chiedervi se potevate mettere una canzone qualsiasi.

sì, abbiamo scelto Bella Vera degli 883, ma qui non ci fermiamo, rimanete sul cubo portatile, mi raccomando. Oh, perché chi la richiede questa? Che ho già riconosciuto. Ciao Radio Manila, per augurare buone ferie a me e alla mia famiglia, mi metteresti Talk to You di Ultra. E buon inizio a noi, Silvia da Cuneo. Another featuring 54 Ultra, Talk to You su Manila, buone ferie!

Ultras Manila, siamo già praticamente in chiusura anche della seconda ora. Devo leggere un messaggio importante, un messaggio di testo giunto al 338 50 38 908. Buongiorno, sono Alex di Borgo Manero, mi piacerebbe tanto ascoltare Waiting for the End dei Linkin Park e dedicarla a una persona cara che ha deciso di andarsene senza dare spiegazioni. Gli voglio, nonostante bene, gli voglio un gran bene. Un saluto a te e a tutti i manilosi, che lo ascolto Radio Manila. È game over. Io l'ho letto, mando un abbraccio. Ascoltiamoci Linkin Park alla fine della seconda ora. Waiting for the End.

0: In chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast, oggi versione normale, con cosa torniamo? Sentiamo.
1: Alice, per cortesia, questa mattina potresti mettere Più bella cosa di Eros Ramazzotti? La dedico tutta alla mia compagna di avventure, Irena, che oggi è il suo compleanno. Grazie di tutto, ciao e buona giornata.
0: Beh, guarda, io il messaggio l'ho mandato e poi mi dici, ti ho risposto che era passato da poco Eros, e allora gli dice no, allora mi metti per cortesia DNA di Gabri Ponte Giova, grazie, arriva, dopo le prime news della giornata. Auguri anche da parte nostra e mi raccomando, rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8:03.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
5: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
6: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
4: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
7: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
8: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
7: Il favorito è Gianfranco Zola.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA, la canzone che abbiamo ascoltato per aprire la terza ora insieme questa mattina. Ricordatevi il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina. È scaricata la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Peraltro sono già tantissime e tantissimi manilosi, le manilose che ci stanno ascoltando in streaming. Brave, bravi, chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, qui Valentino Rignone, vorremmo richiederti gentilmente una canzone, ce la puoi mettere, Dragon Stay. Dedichiamo tutti i nostri carissimi clienti, a tutti voi conduttori, a tutti gli amici che ci salutano sempre tutti i giorni, notte e giorno. E che dire, volevamo avvertirvi che riapriremo il negozio questo lunedì che arriva, quindi

0: Dragoste di Tei Ozon su Radio Manila. Ma scusatemi, adesso mi chiedete sempre: diteci dimmi qualcosa, Alice. Sulle previsioni, sulle temperature. Vabbè, allora vado a vedere in real time. Vabbè, oggi ragazzi non c'è niente da fare, eh? Oggi no, 34 previsti, non parliamo di domani, 36. Ecco, la novità che però vedo è che venerdì, fatemi vedere l'orario, intorno alle 19 qui dà un temporale, temperatura naturalmente massima sempre 36 gradi anche venerdì, ma ci dovrebbe essere un temporale. Voi direte, poi cambia la temperatura? No, zero, non cambia assolutamente nulla. Sabato 36 gradi, tutto sereno, domenica 35, andiamo fino a martedì dove c'è di nuovo una gocciolina. Però ragazzi, io vedo temperature altissime sino a martedì 11, mercoledì 12, con peraltro percentuali di previsione altissime. Siamo intorno agli 80-90, ma sarà proprio vero? Io ci credo ancora, io credo al vento che arriva. Ciao Radio Manila, sono Tiziana, stamattina vorrei sentire se è possibile Sweet Dreams degli Eurythmics. Chi non ascolta Radio Manila è game over tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un veicolo commerciale fino ad Euro 4 da rottamare, agli incentivi statali si aggiungono gli eco bonus Ford Autos su Courier, Connect, Custom, Transit e Ranger, con vantaggi da listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride, e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Eurythmix Sweet Dreams su Manila. Un paio di audiomessaggi al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessio. Ciao. E vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Perché okay. Non ascolta Radio Manila. Game over. Ciao ciao.
0: Ciao Alessio.
2: Ciao Radio Manila. Vorrei augurare a mia sorella Bianca e ai suoi due felici bimbi un buon viaggio e, se possibile, mettere la canzone Al mio paese.
0: Però manca qualcosa, tipo i nomi, che ne dite? Fateci sapere chi siete, sennò chi salutiamo. Comunque in arrivo Al mio paese.
3: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Serena Brancara, Levante Degli al mio paese su Manila, le 8:26, mannaggia come vola il tempo. Ciao, sono Laura, metti un milione di notti di Mr. Rain e Clara, se non fosse possibile metti Abissare di Tananai, grazie mille, buona giornata a tutti, a te Laura, un bacio.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti, tu mi leggi dentro e vedi quello che provo, so che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci, la verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei, e tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi, fuori è già notte, e lui

0: Un milione di notti, Mr. Enek, no, mi state scrivendo anche di queste nottate calde pazzesche, vero? Mamma mia. No, è che è incredibile, come dicevo prima, che effettivamente l'umidità sì, di notte certo che si alza un po', però non è, cioè ci sono stati anni in cui comunque c'era molto più afa, no? E invece fa proprio caldo, caldo, caldo. 338 50 38 908, chi c'è?
1: Buongiorno Ale, sono io la sister, il Carletto di Briga Novarese. Come va? Tutto a posto? Sono
0: bene,
1: in compagnia di mio marito e mi sto preparando per andare a lavorare. Se fosse possibile, volevo ascoltare la canzone The King of My Castle, oppure una canzone che volete voi, dedicarla a lui, a tutte le persone che ci conoscono, a tutti i manilò, a tutti i clienti della Ghetto della Gelata, alla Delia. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila, super super game over. Baciuzzi, buona giornata a tutti dalla sister di Brigano Varese. Baciuzzi, baciuzzi.
0: Ciao, ciao Carlo. Ma sai che mi sembravi no, con l'accento straniero all'inizio. Allora abbiamo le notizie sulla viabilità e poi torniamo con One Day Project, The King of My Castle.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza e tra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Mike Castle, One Two Project, ma è lui? Ma fatelo entrare un attimo, dai, avanti.
1: Ciao Aziz, Aziz, Diego Pedro, Torino Nord, il quiz di Aziz. Senti una cosa, se io ti dico uomo, donna, donna, uomo, e si dico Oriente, è un po' difficile, non so se trovi la canzone.
0: Ma è troppo facile.
1: Bacio a tutti e come sempre chi ascolta Bicipiti è game over. E rimaniamo tutti sui 30 secondi, grazie.
0: Bravo, bravo, bravissimo. Ma è facile, no? Questo non è un quiz, questo è facilissimo.

Chinatown, Amanda Lear su Manila, l'unica che ve le suona quando volete, anche quando fate i quiz al sottoscritto da Alice D'Amico. Ciao Alice, fantastico speaker che ci tieni compagnia. Mi faresti ascoltare Snap di Rosaline e Bresh? Oppure forse già passata quando sarò morto di Jax? Grazie Alice, ti auguro una buona giornata. Manderesti un saluto speciale a Marta e Ilaria? Beh, mandiamo un bacio dall'alto sulla testa a Marta e Ilaria. Sono Linda, chi non ascolta venire un po' Game Over, ciao. Allora, Rosaline e Alfa insieme hanno rifatto Snap.

0: Nap nel Manila Box Breakfast. Dai, chi c'è avanti?
1: Buongiorno, buongiorno Manilovi, sono Michael da Pianezza. Volevo chiedere gentilmente una nuova canzone di Giselle, di Malshemi, di Pile, di Le, non so pronunciarlo bene, e dedicarla a Eliana. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao! Allora, è in arrivo un nuovo singolo, Giselle, di Mash, Midi Pill.
2: Radio Manila, nuovo singolo!
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ciao a tutti, sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

Vabbè ragazzi, però se mi fate muovere con Anouk, questa è Nobody's Life, da Nobody's Wife, scusate, dal 1987, sì. Ho capito perché ho detto life, forse perché l'ho letto un attimo, sì. Ciao, allora sono Salvatore da Mirafiori Sud, vorrei dedicare Nobody's Wife di Anouk a tutte le donne, se non è disponibile, vi voglio comunque bene, che non ascoltare di venire Game Over. No, no, ma figurati, l'abbiamo ascoltata molto volentieri, invece c'è qualcuno che è già con le mani al cielo e sul cubo portatile, vero? Sto parlando di Angela, che vorrebbe ascoltare Gigi D'Agha con L'amour toujours. Sulle mani, a destra e a sinistra, da

0: però comunque non si riesce a stare fermi con il mood giù. G-Dag, mi sa che la prossima è l'ultima per il mio spazio di oggi, può essere? Ah, però abbiamo una canzone, un capolavoro.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea D'Areano. Volevo richiedere se fosse possibile Save Your Tears di The Weeknd e dedicarla alla mia ragazza Martina, dirle che la amo tanto, e mandare un saluto a tutti quelli che mi hanno riconosciuto. Buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Si può dire?

0: una canzone come questa è difficile parlare, però so che la mia colleghissima adesso sta cercando la GIF per rispondermi.
1: Io te l'ho già mandata in realtà. Tu sai quanto sono. Tu sa...
0: No, tu... perché. Il mood è quello questa mattina.
1: Il mood è quello, tra l'altro sai quanto io sia reattiva. In un nanosecondo ho intravisto la GIF e ne ho già cercata un'altra.
0: Peraltro mi hai mandato Paul Stanley From the Kiss.
1: The Kiss.
0: Che devi sapere che insieme a Gene Simmons, che sarebbe il bassista,
1: sì.
0: sono stati nominati, mi sembra, un paio di giorni fa, venerdì.
1: Sì.
0: I migliori performer di gruppo rock, ma fino a non mi ricordo fino a quando, una cosa che hanno fatto fino al 2020,
1: ragazzi li vogliamo dare torto, cioè a livello di performance oltre che anche di musica, ci mancherebbe, però fantastici.
0: Chi è che scrive? No, aspetta, fammi vedere. Non scrive nessuno. Se vogliamo spiegare i Manilosi, siamo sinceri, tanto dai, fra di noi, no? La famiglia dei Manilosi.
1: Ma certo. Allora,
0: siccome fa un caldo becco
1: e di una. Cioè, è proprio tropico oggi, tropicale, c'è quel caldo che ti si appiccica.
0: Allora, vuoi sapere stamattina com'è andata?
1: Sì.
0: Sai che io mi sveglio intorno alle 5:20.
1: Certo. Sì.
0: Anzi, anche un po' prima.
1: Sì.
0: Alle 5:25 butto l'occhio sul termometro che io ho all'esterno.
1: Sì.
0: Non volevo credere ai miei occhi.
1: Ecco, diciamolo.
0: Perché c'era già 27 gradi. Cioè non è scesa praticamente.
1: Zero.
0: Poi per carità.
1: Sì.
0: Magari in mezzo ai campi sarà stato anche 25.
1: Sì,
0: però è alta.
1: Beh, io sono entrata in macchina alle 7:10. E comunque c'erano 29 gradi, 28-29 gradi, ragazzi, questo è. Il tema di oggi è la scella pezzata,
0: esatto.
1: Nulla da aggiungere. Cioè.
0: È la scella doccia.
1: Doccia, esatto.
0: La scella doccia, non c'è niente da fare, tanto è inutile che ci nascondiamo, che poi cominciamo, sai che ci lamentiamo, ma tu sudi, ma lavati, fa un caldo
1: ragazzi,
0: boia.
1: Ragazzi, ci facciamo tanta doccia al giorno, ma tanto esci dalla doccia che non ti riesci neanche ad asciugare, rimani bagnato.
0: È così, ragazzi. Perché altro mettiamoci allora il profumino nelle narici.
1: Ecco, infatti, quello sì, perché rischiamo, soprattutto chi prende i mezzi, è a tutta la mia, come dire, il mio sostegno.
0: Vabbè, dopo questa io direi che possa anche andare.
1: Sì, dopo questa
0: vi lascio la Mucchi, ci sentiamo domani per una versione un po' allungata.
1: È vero, perché domani non ci sarò io. È giusto, vero.
0: Quindi andrò avanti fino alle 10.
1: Esatto.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Appiccicati, ciao.
1: Ciao.
2: Radio Manila, estate!
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 9:04.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento e ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale, Malagò ha scelto. Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
2: Manila News. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

i Foo Fighters aprono con Under You, ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno Manilosi e Manilosi all'ascolto, come state? Buon mercoledì 29 luglio, clima a dir poco così tropicale, paludoso, di quelli proprio che addirittura non c'è manco il sole ma si crepa di caldo. Oggi la prendiamo così come viene, meno male che ci siete voi, che c'è Radio Manila, questa Radio Family fantastica di cui voi siete gli assoluti e indiscussi protagonisti. Al 338 50 38 908 sapete che quando arriva la Mucchi si roccheggia leggermente, vi dico giusto toc toc sono arrivata e poi ci siete voi, decidete ovviamente tutto voi e soprattutto vorrei sentire la vostra voce, eh. Mandatemi dei bei vocali con la vostra vocina che ho bisogno ovviamente anche io di sentirvi, per recuperare, per attingere anche io alla vostra energia. Ciao Radio Manila, puoi mettere la canzone di Gabri Ponte featuring Salmo? Chi non ascolta Radio Manila Game Over, un saluto da Danny e Dis. Allora, il nuovo singolo di Salmo con Gabri Ponte, TikTok.

0: Salmo Gabri Ponte, Tic Tac su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota, pronto?
1: Buongiorno Mucchi, ben arrivata, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Mucchi, volevo ascoltare, se non fosse già passato, Fabrizio Moro con Portami Via. Se no associami tu a qualche altro maniloso. Vi auguro una buona giornata, molto molto molto molto calda, mia cara Mucchi, stanotte.
0: Sì, sì.
1: Non sei dormito niente.
0: No, zero proprio.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao, allora io mi addormento con le migliori intenzioni, no? Non attacco né il condizionatore né il deumidificatore, forse perché mi doccio e proprio prima di andare a dormire, quindi mi sento quel 10 minuti di frescura. Poi puntualmente mi sveglio dopo una o due ore, ragazzi, in un calore allucinante. Stasera non faccio più questo errore, attacco subito. Allora voglio salutare anche Monica da Torino che come dire propone un duetto almeno per mezza giornata Alice e Roby. Non so se ce la fa, no, ma ce la facciamo mezza giornata, ormai noi siamo rodati però insomma vi dovete accontentare di noi. 3 ore la mattina nel breakfast e poi chiaramente 3 ore nel brunch e poi tutti colleghissimi, per fortuna che ci sono anche loro. Allora, Fabrizio Moro, Portami Via. Portami Via.

0: Ciao, sono Fabrizio Moro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

tuono Rose Villain e Gue qui su Radio Manila per il volere di Anto, che mi scrive: ciao Roby, io già non ne posso più e non sono manco le 9:30. Ti prego, aiutami, fammi ascoltare Come un tuono per rinfrescarmi un po'. Allora Anto, guarda, siamo messi un po' tutti così, perché è un po' pesante oggi la temperatura di quelle proprio così tropicali, però fa niente, dai, tanto non è che possiamo cambiare le cose, possiamo però migliorarle, secondo me. Ciao Muki, siamo Alberto, Lorenzo e Antonio e Monica anche in Sardegna, in vacanza, bravi che ci ascoltate sicuramente con l'app. Potete farci sentire Poesia di Saldavinci, chi non ascolta Manila, Game Over, un saluto a tutti quanti. Arriva Saldavinci e voi godetevi la Sardegna, almeno è ventilato, ragazzi, là.

0: Ciao Radio Manina, siamo Andrea e
1: Ibra,
0: i pizzaioli in camicia del ristorante Paese. Oggi volevamo ascoltare
2: Belli,
0: una canzone dei Negrita, la tua canzone, dedicarla alla Selene, a tutto il gruppo della Chemical. Ricordare che chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
2: E che pizza! Ciao ragazzi, arrivano i Negrita, la tua canzone dal 2013, ce l'ascoltiamo insieme.

0: a tutti i cari radioascoltatori, sono Pao, il cantante di Negrita, e un messaggio per voi: se non ascoltate Radio Manila, siete game over. Rock and roll! Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per lavori il traffico è rallentato, conclude a tratti fra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

Mark Owen, Magic su Radio Manila alle 9:35. Manilosi, mi raccomando, seguiteci sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e soprattutto c'è la nostra app, scaricatela, soprattutto adesso che si va in vacanza, così possiamo sempre essere con voi e voi con noi. Allora, voglio salutare il nostro amico Salvo da Pinerolo, che ha voglia di una canzone estiva karaoke con Alessandra Amoroso e Bunda Bash, l'estate del 2020, un grandissimo successo, ce lo ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: E passa il tempo, ti ho spaventata troppo. Te ne sei andata via da me, un po' come il singhiozzo. Ci ho perso anche la voce, una lite posta ancora. Te ne sei andata via da me, via da me, via da me. E come mi lasci ora, solo con il cuore in gola, senza dire una parola.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Correte, correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Abracadabra, quasi le 10 qui su Radio Manila, vagonate di caffè anche ben shakerato, bello fresco, magari anche il caffè leccese io mi farei stamattina, quello con lo sciroppetto di mandorla, il ghiaccio, qualcosa di fresco però. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo, stamattina vorrei sentire se possibile Hotel California degli Eagles. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Robertina, bella,
0: ciao.
1: Buongiorno, sono
0: ciao.
1: Ramona da Chivasso.
0: Ciao,
1: ben
0: Ramona,
1: arrivata.
0: Grazie.
1: Mi piacerebbe ascoltare questa mattina Sleeping Satellite, se fosse in programmazione. Se non ci fosse va benissimo qualsiasi altra canzone, scegli pure tu o qualche maniloso. E auguro a tutti una piacevole calda giornata.
0: Sì.
1: E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci, Roby bella.
0: Ciao, allora Tasminak non c'è con Sleeping Satellite, non è in programmazione qui su Radio Manila. Gli Eagles sì, però dal 1976 una delle canzoni che più amate ascoltare qui su Radio Manila, Hotel California.

Quanti di voi sono legati a dei ricordi, ma come ogni canzone, chissà quanti di voi in questo momento sentono la canzone, vanno indietro nel tempo, nei ricordi. Ciao Robertina, sono Silvia, se fosse possibile mi potresti mettere Alex Baroni, qualsiasi canzone va bene. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ci ascoltiamo La distanza di un amore, ce la regalò Alex Baroni nel 2001 e ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
4: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
5: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
4: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
5: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
4: Anche lo stile di vita è importante?
5: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: The Sun Changes apre la seconda ora di brunch. Staremo insieme fino a mezzogiorno. Vi ricordo, Manilosi, che solo domani non ci sarò. Ci risentiremo ovviamente venerdì nel brunch. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo lo staff del Rifugio Carelli.
0: Ciao.
1: Vorremmo sentire Con il nastro rosa di Lucio Battisti. Ti ascoltiamo anche a 2000 metri. Ciao.
0: Grandi, grandissimi.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Anche a 2000 metri. Ma cosa ho fatto di bene per meritare degli ascoltatori così fantastici? Allora, 1980, Lucio Battisti con il nastro rosa.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Sorridi.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila telesuona.

Alleluia, Madonna, su Radio Manila sono le 10 quasi e 23 che stanno per scoccare mentre parlo, quindi è inutile dire 22 perché sono appena scoccate 23. Ciao Mucchi, sono Mattia, mi faresti ascoltare La Graziosa di Chevedo? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, meno due alle ferie, non vedo l'ora. Oh dai dai, meno due alle ferie, mi raccomando, chissà quanti come te Mattia vicini alle ferie, quindi mi raccomando, tenete duro, dai.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì 29 luglio dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 71 in corrispondenza del comune di Malesco. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: cos'è normale.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Manila alle 10:36. Merenduccia, che ne dite? Dai, ci mangiamo una merenduccia. Io la pesca, mangio la pesca, va bene? Pronto?
2: Ciao Mucci, sono Mirea. Ciao. Ho 4 anni. Che vorrei raccontare i cuoricini, che una cosa Radio Manila è game over.
1: Cioè, capisci che se tu me lo dici con questa vocina, io te la metto per forza. Infatti arriva, e come arriva? Oggi mi

Dobbiamo cercare di non dipendere troppo da questi cuoricini, eh? Aspettiamo sempre che qualcuno ci dia l'approvazione con i like. In fondo, chi se ne frega dei like, posso dirlo? Nel senso, c'è l'approvazione, bisogna magari così aver piacere. Insomma, di riceverla dalle persone veramente che sono poche, quelle della nostra sfera intima, della nostra famiglia, gli amici stretti, ecco, dei like di persone magari anche tante volte sconosciute, ma chi se ne frega, in un mondo che pensa solo ai followers. Basta, viviamo, guardiamoci negli occhi. Ciao, volevo dedicare questa canzone ad una persona molto speciale, se possibile rimango anonima, certo, ma vorrei fargli sapere che ogni volta che lo guardo accende in me un desiderio incontenibile. La canzone Spirale Ovale degli Articolo 31. Grazie, allora goditi questa bellissima sensazione.

0: quanti stanno cantando articolo 31 spirale ovale. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Vanilla.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Alfa, in ascoltare Radio Vanilla Game Over.
0: Ciao, allora arriva.

0: Buon vento!
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVip a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Taylor Swift su Radio Manila, sono quasi le 11:10:53 per l'esattezza. Allora, caro Andy, la mangio col pelo, la pesca, mi ha detto pesca noce, pasta gialla col pelo, quelle che ho trovato che erano un po' forse le più belle, anche se mi piace molto la pesca noce, mi piace anche quella pelosa con la pasta bianca, mi piacciono tutte le pesche. Poi ho notato che si fanno un sacco di ricette fighissime con le pesche, ma veramente, ragazzi, vengono dei crosetti, cioè stanno bene col brie, un po' di rosmarino sopra, cioè si possono fare delle cose con le pesche interessanti, eh. Ciao bella fanciulla Mucchi, vorrei ascoltare la canzone di Kim Carnes, Bad Devil's Eyes, la dedico al centro estetico semplicemente di Cirie. Sono Pino Renato da Borgaro, buon lavoro a tutti e naturalmente chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, ce ne torniamo nel 1981, storica questa di Kim Carnes, Bad Devil's Eyes.

0: Kim Carnes, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Allora, sentiamo chi
1: Ciao,
0: c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico, sono in montagna Ciao. Con mia mamma.
0: Che bello.
1: Intanto vorrei ascoltare la canzone Ossessioni di Samuele Giai, o se non fosse possibile al mio paese. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, super. Game over.
0: Ciao, godetevi la montagna.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
3: Sono le 11:02.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: A Just Might, Bruno Mars su Radio Manila apre ufficialmente questa terza ed ultima ora di Manila Box Brunch. Voglio salutare anche Fili, che ha richiesto questa canzone per ballarsela un po'. Alla fine, quando era finito la moda del trend, avevamo imparato il ballettino, questo di Bruno Mars, e noi refrattari, noi anziani, diciamo, del reparto geriatrico, ovviamente mio personalmente, per quanto mi riguarda. Va bene, dai, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Roberta, sono Maria da Torino.
0: Ciao Maria.
1: Qui fa caldo, non si riesce a fare niente perché
0: troppo caldo, vero?
1: Potrei ascoltare la canzone di Gabbani, Summer Funk. Grazie, la dedico a tutti i manilosi. Ciao, un abbraccione.
0: Ciao, un abbraccio a te. Il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk.

Non sbaglia un colpo Francesco Gabbani, anche qui su Radio Manila. Ciao, sono Giorgia, vorrei ascoltare Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva. Fragole.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: siete su Radio Manila e adesso io mi prendo un altro caffettino. Ne ho presi un po' troppi, devo dire. Allora, chi aveva richiesto questa
1: canzone?
0: Ciao
1: Radio Manila, sono Nicole Dacune, vorrei richiedere la canzone Apnea di Emma Marrone.
0: Eccola.
1: Per mia mamma e per le sue colleghe che stanno lavorando. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Pensa,
1: ciao, buon lavoro a tutta,
0: figlia,
1: a tutti.
0: Che brava figlia, per la mamma e le colleghe. Allora, ce la siamo ascoltata. Ciao Radio Manila, sono Alessia da Torino, mi fate ascoltare Principessa di Marco Masini. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, ce ne torniamo nel 1995, quell'album lì, chi se lo dimentica? Ce la cantiamo insieme, Principessa.

0: Ok, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, sta avvicinando il weekend un'altra volta e ti chiedo, se faccio ancora in tempo,
1: vai.
0: Se ancora giovanotti non è uscito, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Grazie. E chi non ascolta, la Domenica Muove, saluto sempre da me, Marcella. Ciao ciao.
1: Ciao Marcella, allora io ti mando un grande abbraccio, però l'abbiamo ascoltato proprio poco fa con Buon Vento insieme ad Alfa, quindi non posso riprogrammarla per adesso. Quindi vado alla prossima richiesta. Ciao Roby, sono Andrea, per favore mi fai ascoltare George Michael, una qualsiasi canzone, ma se potessi Fate sarebbe meglio. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, allora arriva Fate.

0: Cause I gotta have faith.
1: Wow, che energia, che figo! George Michael, indimenticato ed indimenticabile, immortale per quanto mi riguarda. Ciao, ti va di ascoltare Video Killed Radio Star? Fu il primo brano trasmesso da MTV, è vero. E a proposito di statistica, sappiamo qual è il brano più trasmesso da Manila nella sua storia? Salvo da Mirafiori Sud. Allora, Salvo, allora, per questo tipo di statistiche ci dobbiamo rivolgere al D'Amico, eh? Domani secondo me possiamo fargli la domanda fatidica, eh? Secondo me domani si può fare la domanda fatidica, ma dobbiamo fare però una ricerca approfondita, proprio trasmesso negli anni, dobbiamo fare un range almeno. Nella storia di Manila la vedo dura, però io qualche idea ce l'avrei, secondo me. Comunque ce li ascoltiamo i Buggles con Video Kid Radio Star.

0: Vai.
1: Mettere per favore la canzone di Yugi e Artifive, Bullet Ballet, che per me ha un significato molto importante e la voglio sentire per celebrare questa esperienza nuova che sto per affrontare, perché io sono una di voi, perché io non sono game over e io ascolto Radio Manila.
0: Hai capito? Hai capito la nostra super super ascoltatrice? Allora senti, Artify e Kid Yugi con la canzone che hai richiesto però non sono radiofonicamente possibili, ma perché non sono usciti come singolo con questa canzone. Però un singolo loro ce l'abbiamo di Artify e Kid Yugi, io spero lo stesso insomma di darti una piccola gioia, perché la canzone è molto bella ovviamente. Ci ascoltiamo Pietà, Artify, Kid Yugi su Radio Manila.
2: Dio perdona, abbi pietà.

Ciao, sono Daniela da Lusiglie, vorrei ascoltare La Strega di Vasco Rossi e dedicarla a mia figlia Vania, e con l'occasione saluto le ragazze del centro estetico di Caluso, Luana Beauty, e chi non ascolta Radio Manile. Game over, Mucchi sei adorabile, grazie, grazie, meno male che me lo dite voi, perché secondo me tanti non mi apprezzano le persone che mi stanno accanto, sarà che parlo troppo forse, ma faccio la speaker, è il mio mestiere, come faccio, è normale. Dal 1979 il grande Vasco con La Strega, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: te.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188-59. 106.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: La tua musica suona su Radio Manu.

The Watermelon Sugar, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila, 11.51, quasi in chiusura. Ma buongiorno Radio Manila, sono Alice. Potresti mettere una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie mille. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over, ce l'ascoltiamo, Rubami la notte.

Mila Notte, i PTN su Radio Manila. Allora dai, andiamo avanti, siete veramente ancora tanti. Ciao Radio Manila, potete mettere Solletico di Ercomi, da Marti di Asti. Dobbiamo fare una sfidella, ragazzi. Allora, ciao, buongiorno Super Robby, se possibile mi metti Mare Mare di Carboni, grazie sempre, buona giornata a te, l'intero staff di Manila. Stefano da Varese, un abbraccio grande grande, dai dai, tra qualche giorno cannuccione, lettino, ombrellone, è vero, prossima settimana non ci sono. Oh, e mi dispiace, però mi vado veramente a rilassare questa volta. Giorno, sono Cristina, spiaggiata al sole, che caldo, avrei piacere di ascoltare La Testa Gira, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Roby, sono Antonella, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora dai, almeno due li posso accontentare. Intanto Anna è già partita con il nuovo singolo White Girl Wasted.

0: con sto caldo la testa gira, girano anche un po'.
1: Cosa?
0: C'erano le balle.
1: No, vabbè,
0: no,
1: dipende.
0: Nel senso che poi uno col caldo diventa anche un po' più nervoso.
1: Un po' più nervoso, è vero.
0: È un po', è vera questa
1: Inizia
0: cosa.
1: Inizia a sudare, ti appiccica la schiena al sedile dell'auto, ti si appiccica tutto addosso, non sopporti la gente che ti parla per ore e
0: puzza,
1: che ti spiega le cose.
0: Puzzano, non si lavano.
1: Quelli.
0: Oh, infatti lo dicevamo, proprio abbiamo celebrato oggi la giornata dell'ascella pezzata.
1: Ah sì?
0: Perché già stamattina sai quel...
1: L'odore...
0: Quella roba lì di chi prende i mezzi lo sa.
1: Beh, certo.
0: Che c'è quell'odore lì, perché è vero che, insomma, bisogna lavarsi, eccetera, però è anche vero che si presta a pezzare l'ascella con 30 gradi già alle 7:30 del mattino.
1: Però è anche vero un'altra cosa, sì. Dai, diciamolo, che se ti lavi e
0: se
1: metti
0: ti lavi
1: degli indumenti puliti, l'odore, chiamiamolo odore, non si sente.
0: E certo, rimane odore, non puzza.
1: Esatto.
0: Se tu invece proprio reiteri a non lavarti, a metterti metterti abiti in napoletano, sai come si dice? Nzvati,
1: ecco.
0: Se tu persisti con questa cosa, giustamente, ma anche quella volta che magari ti lavi non si percepisce perché hai già la maglia che
1: odora,
0: insomma, quel fetore
1: di
0: esatto, ecco, vi abbiamo regalato così
1: che meraviglia.
0: Tutto questo, ma l'abbiamo fatto giusto per invitare ovviamente tutti a lavarsi, ci sembrava bello, ecco, condividere questa
1: cosa. Invece sai cosa ho scoperto?
0: Sì.
1: Che oggi 29 luglio è la giornata mondiale del rossetto.
0: Ma davvero?
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Tu
0: per
1: lo indossi,
0: noi donne.
1: Il rossetto?
0: Io lo indosso il rossetto, guarda, è una di quelle cose, cioè di due cose io non posso fare a meno.
1: Vabbè. Una, allora, rossetto di sicuro.
0: Una la sapevo.
1: L'altra non voglio sapere.
0: Ecco, allora facciamo tre, va. Due sono make up.
1: Okay.
0: Cosa avete capito? Una è il cibo.
1: Brava.
0: Ma
1: perché?
0: Dai.
1: Cosa avevano intuito?
0: Ma non lo so, veramente. Arrivano commenti inappropriati. C'è GIF
1: anch'io
0: che non
1: posso
0: c'è.
1: Fare a meno di tante cose.
0: Esatto.
1: Quindi.
0: Però nello specifico io come donna metto, cioè comunque il rossetto, comunque cercare di dare, perché sai, fa subito stanco il labbro. Chi
1: spento.
0: Ce l'ha come me bianco, io
1: bianco,
0: sono proprio bianca,
1: okay.
0: E fa quel senso di stanchezza. E il mascara.
1: Beh, certo.
0: Perché se non delinei un pochino,
1: gli
0: dà
1: occhi.
0: Subito quell'effetto stanco, soprattutto quando si va in là con l'età. Poi la terza cosa è.
1: No! Non la puoi dire. Ah, la terza cosa ha sempre riguardo
0: alla non è make up, però è facilmente intuibile cosa possa essere, voglio dire.
1: Vabbè, guarda,
0: perché
1: mi sa che
0: piace a tutti e due, su quello abbiamo gli stessi
1: il
0: gusti.
1: Cibo.
0: Ma certo.
1: Okay.
0: Abbiamo gli stessi gusti noi.
1: Meno male.
0: Identici, noi ci portate a cena fuori, facile che prendiamo le stesse cose.
1: È vero.
0: Senza saperlo, uno e l'altro ordiniamo le stesse cose. Capi?
1: Guarda, su quello ci troviamo d'accordo.
0: Su quello, guarda, non c'è dubbio, non si litiga mai.
1: Non si litiga per quello.
0: È quello tutti uguali. Bene,
1: c'è una quarta cosa ancora che vuoi aggiungere? Basta così, direi che.
0: No, basta così, secondo me, perché le tre cose, insomma,
1: sono abbastanza.
0: Evidenti. Sono abbastanza evidenti, esatto. Poi chi vuole capire capisca.
1: E tanto non ho capito bene.
0: E arrivederci e grazie. Allora, c'è forse la quasi certezza che invece domani io tornerò. Avevo detto che non c'ero, ma forse torno.
1: Oh mamma.
0: Perché sono riuscita a risolvere delle cose, forse domani ci sarò, ma tanto Pompi nell'arco del Banana Time vi darà poi la certezza.
1: Quindi torni con il mascara, con il rossetto
0: e con quell'altra cosa
1: lì.
0: Sicuramente qualcosa ti porto, per qualcosa trovo di quella terza.
1: Brava.
0: Cosa, capito? Vabbè, te
1: allora
0: la porto poi domani nel cambio, va bene. A domani, ciao.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:05. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
2: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: sudare si passa al rossetto in un attimo. Allora c'è un nostro Manilosa, non ho capito, mi ha scritto Max da Villastellone: io sudo in faccia e litigo con mia moglie. Ma perché sudi in faccia? E litigate, dai. Allora un abbraccio a Max da Villastellone, anche a sua moglie. Beh, è vero, a volte fa talmente caldo che davvero sudi dappertutto, ti suda ti sudano anche le... Vabbè, lasciamo stare. E poi mi scrive il nostro amico Pino Renato: Poppi, ma tu lo usi il rossetto? Ovvio, Pino Renato, io in borsetta ho sempre il rossetto e il dopo barba. Allora saluto anche Stefano che ha scritto: Davide, non puoi fare a meno di Davis. Io non posso fare a meno di Davis, non posso fare a meno dei nostri Manilosi, perché siete davvero sempre sul pezzo, sempre pronti a dare la vostra simpatica risposta in alcuni casi. E allora sbizzarritevi, richiedete la vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Io direi di fermarmi qui a leggere i messaggi, perché alcuni non li posso leggere in onda, però li ho letti. Allora sentiamo l'audiomessaggio di chi? Ciao.
1: Buongiorno Radio Min. Buongiorno. Manila, sono Clelia da Cirie. Volevo chiedere se mandate in onda una canzone che piace tantissimo alla mia bambina, che è Samurai J, quella nuova, mi sfugge in questo momento il titolo.
0: Flamenco Paranoia.
1: Oggi fa tre anni di puro amore, il mio sogno che è diventato realtà.
0: Carino.
1: E chi non ascolta Radio Manila è super gay, muovere.
0: Allora un bacio alla nostra Manilosa e il suo piccolo. Arriva la nuova di Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila, estate.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, e arriva il messaggio audio del nostro Maniloso che ci ascolta da Torino in streaming.
1: Ciao Davide, buongiorno Radio Mamira, sono Giorgio. Ciao, ascolto Giorgio in streaming da Torino.
0: Bravo.
1: Vorrei chiedere Stai bene su tutto di Luigi Strangis.
0: Va bene.
1: Grazie Radio Mamira, compagna della nostra estate, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, un abbraccio, buona estate.

0: Frangis con Stai Bene su Tutto per il nostro maniloso Giorgio che ci ascolta in streaming da Torino. E adesso arriva il prossimo messaggio, anche questo messaggio audio.
1: Radio Manila, volevamo dedicare a mio papà e al nonno Alberto la canzone I migliori anni della nostra vita, perché oggi compie 78 anni.
0: Auguri.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, tanti tanti auguri, arriva Renato Zero con I migliori anni della nostra vita.

Tanti auguri al nostro Maniloso che oggi festeggia il compleanno e arriva il prossimo messaggio. Buongiorno Pomponi, per favore mi puoi far ascoltare la canzone Birds of a Feather? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti voi, agli ascoltatori.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Look 3 con Cristina Lora, melodrammatica, la scelta musicale di Chiara, che saluto, e saluto anche il nostro amico che ha mandato un messaggio audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Enea.
0: Ciao Enea.
1: E vorrei ascoltare Buon Vento.
0: Va bene.
1: Di Alfe Giovanotti. Chi non ascolta Radio Manila è se game over.
0: Ciao, ciao Enea.

Giovanotti e Alfa, la scelta musicale del nostro Mariloso. E adesso arriva il messaggio del mio amico Pino Renato da Borgaro, che scrive: ciao Pompi, vorrei ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. La dedico al centro estetico Semplicemente di Cere e a tutti i Marilosi. Sono Pino Renato da Borgaro, buona giornata. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Gigi Dag con l'Amour Toujours per Pino Renato, e adesso arriva il mio amico Danilo, il ciclista di Cuneo, che lavora e farà una pausa a pranzo breve, vero? Ciao.
1: Buongiorno caro Davide, Danilo ciclista di Cuneo, pausa pranzo cortissima perché ho tutti i clienti che sembra che debbano usare la bicicletta in ferie.
0: Questa
1: settimana mi fanno diventare pazzo per prepararle, e quindi dai, me ne faccio una ragione, accorcio la pausa pranzo, così magari perdo anche un po' di chili.
0: Non hai bisogno di perdere chili.
1: Hai voglia di farmi ascoltare Roxette, I Must Have Been Love?
0: Sono già in onda.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo. E allora buon lavoro. Arrivano i Roxette.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila, estate!

0: 5 gocce e arriva il prossimo messaggio e arriva l'audio della nostra Manilosa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Marghe da San Francesco al Campo. Volevo chiederti se era possibile, se puoi trasmettere Baciata Rosa di Juan qualcosa guerra, non so bene, comunque si chiama Baciata Rosa. È un ricordo per mio fratello che non c'è più da un mese qualcosa, e mi ricorda lui ed è stato l'ultimo saluto per lui. E quindi voglio dedicarla a tutti i manilosi e in particolar modo al mio fratellone che è lassù in cielo e voglio pensare che mi sta guardando. Un bacione a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacione, ciao ciao.
0: Ciao, un bacione, ti abbraccio.

Allora mando un bacio alla nostra Manilosa, che dedicava questa canzone al suo fratellone che non c'è più, ma io sono sicuro che, anche se non c'è più fisicamente, è lì con te, con la sua energia. Ti abbraccio, ti voglio bene. Adesso arriva la prossima scelta musicale e arriva il messaggio di Giorgia, che scrive: ciao, vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza, grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi SAFE per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
4: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul SAFE la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
3: E sulla questione dei fondi SAFE è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
5: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un altro numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo, e siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, ciao, sono Martina, volevo dedicare al mio fidanzato Andrea una canzone, forse di Tommaso Paradiso, un saluto, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Credo che Tommaso Paradiso sia passato da poco, ma controlliamo, eh. Allora, ciao Radio Manila, sono Monica in vacanza in Sicilia, mi potresti mettere Ci pensa il mare di Olly? Buona giornata a tutti voi, e chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Allora, non so se è in rotazione quella canzone, però c'è Mattia che scrive: buongiorno Pompi, mi faresti ascoltare Ho voglia di te di Emma e Olly? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over, buon lavoro.

0: Ho voglia di te, la canzone scelta dal nostro Maniloso, e saluto anche il Bettino che credo si è innamorato anche oggi si è innamorato.
1: Bellissimo Pompi, certo. Buon pomeriggio. Innamorato, indovinato. Senti,
0: pure oggi è innamorato.
1: Un caldo infernale. Io sto solo portando un pacco in posta.
0: Sì.
1: Sempre in giro, quando ti faccio i messaggi.
0: Sei sempre impegnato.
1: Io volevo sentire. Bene. O per via cadere di Marrakesh, se fosse già passato, Toro Loco di Litfiba. Chi non ti ascolta è cattivo, anche Gimmo. Sei meraviglioso.
0: Anche
1: sempre.
0: Tu.
1: Immagino da Bettino.
0: Sei meraviglioso. Un bello spicco. Anche con il pacco. Arriva Marrakesh, bravi a cadere.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
5: Correte, correte, saldi caldi da Total.
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: scelta musicale di Claudio, che saluto. Ciao Claudio, buon pomeriggio. E buon pomeriggio anche a Franco. Ciao Franco.
1: Ciao Davide, sono Franco da Trofarello.
0: Ciao Franco.
1: Come
0: da Trofarello,
1: stai?
0: Bene tu?
1: Spero bene. Da molto posto? Caldo, in fabbrica molto caldo. Per piacere, mi potresti far ascoltare una canzone di Franco Battiato, La Cura?
0: Va bene.
1: La voglio dedicare a una persona molto speciale che ci sta ascoltando e che non ascolta Radio Manila, è un game over. Grazie Davide, a domani. Domani è l'ultimo giorno, voi in ferie.
0: Beato te. E non mi hai fatto il fischio di Mischeta, mannaggia. Allora saluto Franco che ha caldo, ma non è l'unico. C'è anche la sirenetta di Andorra che ha caldo, che in questo momento è in auto con 42 gradi.

anche un bacione alla nostra amica Giusy dalla loggia. Ciao Giusy, un bacione. E poi saluto anche il nostro amico che scrive: ciao Pompi, Radio Manila, sarebbe possibile ascoltare Los Angeles di Blanco? Saluti da Franco Di Celle Enomondo. Allora, io saluto Franco Di Celle Enomondo, spero sia giusto, non abbiate pazienza, non l'ho mai sentito. Ti abbraccio forte, ti faccio ascoltare Blanco con Lo

0: Angeles per il nostro amico Franco di Celle Enomondo. Mi ha scritto: è giusto, è un piccolo paesino in provincia di Asti. Allora chiedo scusa, saluto tutti gli amici di Celle Enomondo, e se il nostro amico Franco mi fa sapere se c'è un buon ristorantino, vengo lì e vengo a conoscere questo paesino che non conoscevo. Vedete quante cose si imparano grazie ai nostri manilosi. Allora, un abbraccio a tutti gli abitanti di Celle Enomondo e naturalmente anche a Franco. Arriva la prossima scelta musicale, c'è un altro messaggio. Buon pomeriggio Radio Manila, oggi è possibile ascoltare Joe Evan con Susie, grazie di cuore, la dedico al mio gruppo di oggi delle Lascor, firmato Carla.
1: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo, copriti forte, tieni.

Entrambi cuociono lenti a fiamma accesa tutta la notte. L'anima si toglie all'aglio, mi raccomando, a nessun altro, non il caffè che ti tiene sveglio, ma le ambizioni che ti porti dentro.

0: Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.

0: settimane.
1: Settembre con due settimane, la scelta musicale del nostro maniloso Paolo. Allora, qui dobbiamo rimediare perché il mio amico Franco di Celle No Mondo mi ha scritto che a Celle non ci sono ristoranti, è l'unico bar che c'era chiuso. Allora, quasi quasi vengo io e apro un bel ristorante, va bene? Però mi ha scritto, c'è la festa della Proloco dal 13 al 18 agosto, specialità la pizza alla canapa. Beh, secondo me ci si diverte a Celle No Mondo in provincia di Asti, è vero? La pizza alla canapa. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Ciao.
2: Ciao. Sono Angela della lavanderia.
1: Ciao Angela.
2: Tutte le ragazze qui, Samantha, Pina, Antonia, Ramci, Antonietta.
1: Sì.
2: Ci piacerebbe ascoltare la pizzica di Massimo Ranieri.
1: No.
2: Chi non lo ascolta?
1: Mi mandi in cantina.
2: Radio Manila è game over.
1: Mi mandate in cantina.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, l'ho cercata, la pizzica di Massimo Ranieri, però oh ragazzi, non l'ho trovata. Ho trovato un'altra canzone, questa di Biagio Antonacci con Non vivo più senza te. Secondo

0: Biagio Antonacci, non vivo più senza te, per tutte le ragazze della lavanderia. E lì farà caldo sicuramente, no? Con il ferro da stiro, l'asciugatrice, e poi stira una e stira pure l'altra. Ciao, buon lavoro, e buon lavoro anche al nostro maniloso, il Corriere. Ciao,
1: buon pomeriggio. Anche oggi mi tenete compagnia.
0: Meno male.
1: Volevo
0: grazie.
1: Chiederti la cura di Battiato, però mi hanno anticipato. E se possibile ti chiedo Vita di Gigi D'Alessio.
0: Va bene.
1: Sempre dedicare alla mia piccola bambina. E ti ringrazio. Buon pomeriggio.
0: Prego.
1: Chi non ascolta
0: Ciao.
1: Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, buon pomeriggio. Arriva Gigi D'Alessio con Vita.
2: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione. Con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette. Gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me. Ma non sai che per qualcuno

Cosa di speciale, sei la luce del mio cuore. Vedrai le nuvole arrivare, poi dissolversi nel sole.

0: Manila Box.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora mi confermano che fuori fa caldissimo, temperature addirittura in auto, perché se l'auto sta sotto al sole che superano i 40 gradi, ragazzi, mamma mia che caldo anche quest'oggi. Abbiamo il prossimo messaggio ed è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Romania, sono io da Fenne, voglio ascoltare la canzone di Beat It di Michael Jackson, e se non fosse possibile sempre di Michael Jackson ma del Jean. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay male. Ciao
0: ciao, super carico il nostro Manilosa, arriva Michael Jackson.

0: Allora non ci sono solo quelli che sono in auto a patire il caldo, ci sono anche quelli che lavorano fuori, no? Anche gli edili che sono sul tetto, sono, che ne so, a livello strada, anche sotto, ancora più giù, è vero? Ciao!
1: Ciao Pompi! Sono
0: ciao.
1: Dino!
0: Ciao Dino!
1: Ti volevo chiedere per favore, eccoti degli 883. Anche noi siamo fra tetti e fogne,
0: ecco,
1: sotto,
0: vedi,
1: il sole.
0: Quindi,
1: faccio un saluto a tutti gli edili
0: che sono
1: la mia categoria. E un bacione a mia moglie Maria Grazia e mia figlia Serena. E chi non ascolta Radio Manile, game over.
0: Ciao, allora un saluto a tutti i tuoi colleghi. Ascoltiamo.

Max Pezzali con Eccoti, e arriva anche la scelta musicale di Chiara e Loredana, che scrivono: ciao, siamo Chiara e Loredana in viaggio, è possibile sentire una canzone di Beyoncé, Love on Top?

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Beh, devo dire che Madonna è tornata al grande con questo nuovo singolo che apre anche la terza ed ultima ora del Manila Box Banana Time, ma non del Manila Box, perché poi continuerà con i miei colleghi sino a... no, non si ferma mai, è vero, è sempre in onda H24 per accontentare i nostri manilosi al 338 50 38 908. Allora adesso mi mette un po' in difficoltà questo amico o amica, io non so neanche come definirlo o definirla. Mi ha mandato la foto e poi mi ha mandato anche questo messaggio audio. Prego, buongiorno.
1: Ciao Davide, sono di nuovo sempre io, lo sai.
0: Ma chi sarà mai?
1: Non te lo dico chi sono io, indovina.
0: Ascolta, chi sarà mai?
1: Mi è venuta voglia di avere una bella canzone, ma proprio bella. Ma,
0: quale?
1: Ma proprio più bella che c'è. A Fio Sasco più bella che c'è, sai qual è?
0: Qual è?
1: Adriano Celentano, Arcobaleno.
0: Beh,
1: me la puoi mettere? Vorrei salutare poi chi non ascolta Radio Manina che muove. La saluto Trumba Trumba Trumba e Maico. E anche te, Davidone. Ciao, amore mio.
0: Allora, ringrazio che non posso mandare in onda la foto che mi hai mandato. Se no, altrimenti a quest'ora sai quanti spasimanti ti farebbero la corte. Caro o cara, non lo so. Io non dico come si chiama la nostra o il nostro maniloso. Vi dico solo che c'è Adriano Celentano con questa bellissima canzone, L'Arcobaleno.

0: Adriano Celentano, l'arcobaleno, ha un testo meraviglioso questa canzone. Allora saluto il nostro amico, e tanto mi hanno scritto, lo sappiamo che Franco Di Piossasco, no, ma vestito com'era nella foto, era difficile da riconoscere. Allora voglio salutare Matteo che vorrebbe ascoltare la Costiera Amalfitana, voglio salutare anche la nostra amica che richiede una canzone di... Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Simona.
0: Ciao Simona.
1: Volevo ascoltare Baila di Stiz.
0: Mo vediamo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, grazie. Poi c'è il mio amico Pietruzzo. Ciao Pietruzzo.
2: Ciao Pompi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti Radio Manilosi. Senti, come va? Fa
0: bene.
2: Di nuovo caldo, sei pronto?
0: A cosa?
2: Per arrostire.
0: Come un peperone.
2: Senti, io volevo una canzone, grazie. Un duetto peperone, di tantissimi anni fa, e devi andare in cantina, ci devi andare, vacci, perché se ce l'hai, ma sì, secondo me ce l'hai, ce l'avete, ce l'ha la Radio Manila questa canzone. Dovete mettere Adrenalina di Giuni Russo e la Rettore.
0: Non c'è più.
2: Perché nella vita ci vuole sempre una botta
0: su
2: di adrenalina.
0: Una botta ci va sempre.
2: Se no non si va avanti. Ciao Pompi, un abbraccio, buona giornata. Un saluto a tutti. E soprattutto chi non ascolta Radio Manila, dai, te lo dico come Cristiano Malgioglio.
0: Sì.
2: È un game over. Ciao!
0: Guarda, come imiti Cristiano Malgioglio, te non lo imita nessuno, davvero. Ciao, una brava. No, è vero, sembrava lui.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e adesso mi mandano, indovinate un po', Nolly da un'altra parte. No, in cantina, adesso non pensate chissà dove.
1: Ciao, cioè, Davide, buongiorno, anche buongiorno, sono Marianna. O non ci sentiamo mai, o ci sentiamo tutti i giorni. Ma mi fa sempre piacere sentirvi.
0: Anche a me.
1: Allora, oggi vorrei ascoltare una canzone di Eddie Bricker con Wada Ham.
0: Bella.
1: E dire chi non ascolta Radio Manila muore di caldo. Ecco. Ciao.
0: Fa tanto caldo. Sai che hai scelto una canzone bellissima?
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Che i nostri manilosi davvero sono sempre molto attenti nelle loro scelte musicali, e qui abbiamo rispolverato davvero un grande, grandissimo successo del passato, nel 1988. Sì, ero nato. Tra l'altro, nell'88 iniziavo proprio ad entrare nel mondo della radio. Quanti ricordi, è proprio con questa canzone di Eddie Brickell. Allora, chissà di che anno è il nostro amico. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila e tutti i manilosi. Stefano, il vostro installatore preferito.
0: Ciao,
1: di Boss.
0: Stefano.
1: E sulle note di Michael Jackson vorrei chiedervi, se è possibile, una canzone dei Placebo o dei Gorillaz, a vostra
0: seconda
1: scelta. Ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Sì, però...
1: e saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Abbassa la radio.
1: Ciao, super.
0: Cioè, leggermente, se no.
1: Volevo anche
0: è così,
1: salutare,
0: bravo,
1: se è possibile, tutti quelli che come me, che da Pinerolo si ritrovano a Grugliasco e poi devono andare fino a Sestriere. E tra l'altro ho urgente bisogno di un benzinaio.
0: No.
1: Sono in autostrada.
0: Sei senza benzina.
1: Comunque, ciao a tutti. Ciao, super.
0: Attento, che poi devi spingere.

0: Saluto Stefano, ciao Stefano, buon pomeriggio, buon lavoro e arriva la prossima scelta musicale. C'è Jacopo che scrive: ciao Radio Manila, sono Jacopo e da un po' che te la chiedo, puoi mettere Balorda Nostalgia di Olly? Grazie mille. E allora noi ti accontentiamo, caro Jacopo, e mandiamo in onda Olly con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda, Nostalgia, la canzone scelta dal nostro Manidoso, che da un po' che richiede questa canzone, finalmente è stato accontentato. Ma tanto, guarda, credo che questo sia uno di quei brani che suoniamo spessissimo alla radio, su Radio Manila. Adesso sono sceso giù in cantina perché, ragazzi, qui mi richiedono un brano di qualche anno fa. Ciao ragazzi, sono sempre Christopher. Mi mettete gentilmente la canzone di Riccardo Cocciante, Bella senz'anima? Un saluto per tutti di Radio Manila. Va bene, allora salutiamo Christopher e ascoltiamo Riccardo Cocciante con Bella senz'anima.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Di Christopher, che saluto, e adesso arriva il messaggio audio del nostro Maniloso. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea. Volevo chiederti se puoi mettermi per favore Da Dio di Bresh. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Andrea, buon pomeriggio. Arriva Bresh con Da Dio.

0: Resh da Dio per il nostro Maniloso, che saluto. Ciao, buon pomeriggio, e buon pomeriggio alla mia amica Stefania. Ciao Stefania.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone di Neck, Alza sì. la radio, al mio amore Alessio, che purtroppo ha tamponato la macchina. E poi saluto Zumbe, Pompi.
0: Sono io, Pompi.
1: E Francesco. Ciao. Giuseppe, che non ascolta Radio Manila e che muovere. Un bacio, ti voglio bene. Ciao.
0: Ciao, ciao Steffi. Mannaggia, speriamo di no, dai. Allora, no, che speriamo che non abbia tamponato. Arriva Neck con Alza la radio.
2: E ti immagino ferma a truccarti allo stop, lo specchietto.

Neck con Alza la Radio per Stefania, che saluto. Ciao Stefania. E adesso arriva questo messaggio. Ringrazio in anticipo il nostro maniloso Angelo da Torino, perché ha scritto: ciao Radio Manila, vorrei dedicare una canzone per te di Vasco a tutti i manilosi e le manilose che quest'anno non possono permettersi una vacanza per ragioni economiche o di salute. Non siete soli, con voi ci siamo noi e Radio Manila. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Angelo da Torino.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, estate!

Occidentali Scarma, Francesco Gabbani. Vabbè, allora arriva la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio di Fabio che scrive: ciao Manila, mi puoi mettere Back to Black di Amy Winehouse? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fabio, buon pomeriggio.

0: Libra con Antidroga e siamo pronti per dare lo spazio a Davis Maidon. No, sembro il Don di quando ti invitava a venire a messa la domenica. Certo. Anzi, saluto il mio Don.
1: Come si chiama?
0: Sai che allora ne avevo due, uno sì. Don Enrico e uno Don Paolo.
1: Don Paolo e Don Enrico.
0: Ok, della parrocchia.
1: Io avevo Don Lio e Don Luciano.
0: Eh sì, perché tu eri dell'altra parrocchia.
1: Quindi. Io sono sempre stato nell'altra parrocchia lì.
0: Io invece ero da quest'altra parte.
1: Quindi poi è cambiato parrocchia. Sì. Quando ti sei trasferito, giustamente. No! Quando ti sei trasferito hai cambiato parrocchia.
0: Da un po' di tempo.
1: Certo. Scusami.
0: Adesso faccio parte di una parrocchia. No, nel senso. Non sono ancora andato a conoscere il Don, perché da poco che cambiato.
1: Da poco, certo.
0: Però andrò a conoscerlo.
1: Mi raccomando.
0: Non so il nome, lo chiederò poi alla mia vicina di casa come si chiama il Don.
1: Mi chiedi come si chiama il Don, così lo salutiamo. E poi quando verrai di nuovo qui in diretta con le idee chiare mi racconterai tutto.
0: Esatto, va bene, farò così.
1: Allora, ma tu, anche tu facevi il chirichetto da piccolo?
0: Io no.
1: Io sì.
0: Sì? No, io non andavo.
1: Ho fatto per parecchio tempo.
0: Vedi, io ero un po' più monello. Nel senso che praticamente io la domenica ogni tanto tagliavo, andavo a giocare con i miei amici, andavamo a fare gli scherzi telefonici alla cabina.
1: Che bello! Ma non suonavate anche i campanelli e scappavate?
0: Anche quello, non solo quello, facevamo anche di peggio. Non si fanno ste cose, mi raccomando. Mettevamo praticamente il cicles nelle serrature.
1: No, ma che cattivi!
0: Però mi raccomando, non fatelo.
1: Ma no, quelle cose che facevamo noi un tempo, capito? Per ridere.
0: Poi mi sono pentito perché qualcuno l'aveva fatto anche a me poi.
1: Ma certo, perché poi ti ritorna.
0: Vedi, il karma.
1: Il karma gira, vedi che ti è tornato.
0: Tutte le cose cattive che facevo da piccolo poi tornavano.
1: Torna. È una ruota che gira. Gira la ruota.
0: No, per favore.
1: Gira la ruota. Guarda, gira la ruota, ti che da casa puoi giocare anche tu.
0: Io pensavo gira la ruota.
1: No, quella ruota lì.
0: Ecco, quella lì.
1: Quella di Mike Buongiorno.
0: No, io sono abituato a vedere altri programmi televisivi ormai, quel poco che guardo.
1: Ma anche perché Mike non c'è più, quindi.
0: No, Mike no, però la ruota della fortuna l'ha fatta anche poi Jerry.
1: No, continua, Jerry, certo, infatti. Assolutamente.
0: Vabbè, niente, me ne vado, vi lascio con Davis, ci risentiremo domani come sempre da mezzogiorno alle 3.
1: Forse, Pomponi, forse, e vai a conoscere il Don, mi raccomando.
0: Va bene.
1: Domani mi dici, anzi dopodomani mi dici, va
0: venerdì
1: bene?
0: Ti dico come si chiama.
1: Venerdì me lo dici. Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:03.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro dirigente in polo, Gianfranco Zola. La questione dell'utilizzo dei fondi SAFE, parliamo di politica, i fondi SAFE per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il Caro Carburanti attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di Caro Carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

0: graciosa, la vita è más sabrosa.
1: La graciosa, questa è la canzone che adesso canteremo io e Pomponi insieme. Faremo un duetto, lo incideremo e poi lo manderemo in onda qui su Radio Manila, va bene? Con Quevedo apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, mercoledì 29 luglio. Le temperature sono aumentate, su Torino ci sono 34 gradi all'incirca, percepiti molto molto di più, ma la situazione dovrebbe aumentare perché da domani dovrebbe esserci il picco fino a 40 gradi, ragazzi, quindi mi raccomando, massima attenzione per chi può, insomma, non uscire nelle ore più calde e che dire, insomma, c'è la musica di Radio Manila che vi tiene compagnia. Occhio, mi raccomando, bevete tanto, bevete veramente tantissimo e cercate di stare al fresco. Partiamo subito con l'happy hour, con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908, messaggi scritti, audio messaggi su WhatsApp. La prima la sceglie il nostro amico Franci, che ci ascolta da Racconigi e che vuole far suonare nell'happy hour Mannarino con Maradona.

0: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis My Dog.

Teddy Swims, Break Up in Reverse. La scelta musicale è quella di Marcello, che ci ascolta in quel di Ceresole. Ciao Marcello, buon pomeriggio. E adesso che andiamo a salutare Salvo, che scrive: ciao, ben arrivato, che dici? Ascoltiamo Bossa Nostra? Sono Salvo da Mirafiori Sud, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Salvo, certo che sì, arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra, 15 e 23 minuti. Adesso chi c'è? Al 338 50 38 908. Tra l'altro ascoltiamo un audiomessaggio e leggiamo un messaggio scritto, sempre riguardante lo stesso artista. Sentiamo l'audio.
1: Buon pomeriggio, devi smanità, sono la portatrice di buon umore.
0: Ah, meno male, ma sei tornata.
1: E volevo richiedere.
0: Sei tornata.
1: Stiamo ritornando da Vernante, il paese dei murales di Pinocchio.
0: Ah, ma che bello!
1: Allora, volevo richiedere la canzone di Freddie Mercury e Michael Jackson. There must be more than this, there must be more.
0: Abbiamo capito tutto.
1: E dedicarla a voi speaker, a tutti i manirosi, a tutti i miei amici, e ricordare chi non ascolta Radio Manina e game over.
0: Ciao Titina, ma bentornata nell'happy hour, eh? Mi sei mancata, non sentivo più i tuoi messaggi, non sentivo più la tua voce. Ho detto, ma Titina c'è, che ha fatto? È andata in vacanza prolungata tutto l'anno? Eh no, però Titina te la devi vedere con un altro messaggio, che è quello del nostro amico Cosimo, che scrive: ciao Radio Manila, sono Cosimo, oggi mi piacerebbe ascoltare quel gran capolavoro di Barcellona di Freddie Mercury. È possibile? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è gay game over. È possibilissimo, perché mi sa che proprio che la nostra signorina ha scelto Freddie Mercury e Montserrat Caballé con Barcellona.

Madonna, danzeteria su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Vilma che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Ciao Vilma, buon pomeriggio e adesso chi salutiamo? Ciao Manila, mi chiamo Francesco, potreste passare Rain on Me oppure Abracadabra di Lady Gaga, grazie mille. Francesco, Lady Gaga in arrivo con...

0: Lady Germanotta, Lady Gaga, Abracadabra, e questo è il brano che ha scelto la nostra signorina Manila 9001 per il nostro maniloso, Francesco, se non mi sbaglio, è Francesco il maniloso che ci ha mandato il messaggio per Lady Gaga? Sì, Francesco, eccolo qua, perfetto, quindi non ho sbagliato. Adesso c'è lei, la nostra super love immancabile. Ciao super love!
1: Super love! Buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio, super
1: love. Oggi mi piacerebbe ascoltare Creep dei Radiohead. Se non è possibile, scegli qualcosa tu. Io ti bacio tanto. Chi non vi ascolta è troppo game over. E ti aspetto venerdì, ma è super love.
0: Ma super
1: bacio.
0: Super love, secondo te, se tu mi chiedi Creep dei Radiohead qui su Radio Manila, no? Io che faccio? Non te la metto? Anche se la nostra signorina Manila 9001 dice no, io dico sì.

E dopo il Radiohead con Creep arriva il messaggio e scrivono: ciao Manila, siamo 5 ragazze e visto che si avvicinano le ferie volevamo dedicare al nostro capo Io me ne andrei di Claudio Baglioni, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ditelo al vostro capo che le ferie sono sacre e io me ne andrei.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Sorridi.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Da Ford Autos Società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai

0: a listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con Davis Maidò.

Swag Music Artify nell'Happy Hour. La scelta musicale è quella di Gianni da Torino al 338 50 38 908. Buongiorno Davis, mi faresti ascoltare Life Goes On di Oliver Tree? A febbraio partirò per l'America, andrò in California a visitare il luogo dove è stato appena sepolto. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, grazie e buona giornata Francesco. Ciao Francesco, e allora porta anche il saluto ovviamente di tutti i manilosi e di Radio Manila ad Oliver

0: Oliver Tree su Radio Manila, c'è il prossimo audiomessaggio, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso.
0: Vorrei ciao Tommaso.
1: When I Was Your Man di Bruno Mars. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Tommaso, buon pomeriggio, 15 e 56 minuti, siete nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18, arriva Bruno Mars.
2: Sì.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per
0: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Due dischi senza interruzione per iniziare al meglio la nostra nuova ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con lui, con Tommaso Paradiso, a agitare Coca-Cola. La scelta musicale è quella di Walter da Benevagenna. Ciao Walter, buon pomeriggio. Mentre da Susa arriva la scelta di Alessia per Cioffi e Carmela, naturalmente al 338 50 38 908. Ciao Manila, siamo Ilaria e Marica da Cirie e volevamo ascoltare Sei parte di me degli Zero Assoluto. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao a voi, ciao Ilaria, ciao Marica. Arrivano gli Zero Assoluto per voi.

Si parte di Megli Zero Assoluto. Ciao Radio Manila, un saluto dalla crew dei montatori meccanici. È mercoledì, siamo a metà settimana, ormai il weekend si intravede, ma il capo continua a dire c'è solo un'ultima cosa da fare prima delle ferie, ovvio. Ci dedicate per favore Living on a Prayer di Bon Jovi per darci la carica. Un saluto a tutti i lavoratori che stanno facendo andare avanti officine, cantieri e fabbriche, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao crew dei montatori meccanici, salutiamo davvero tutti i lavoratori in generale, tutti senza distinzione. Arriva Bon Jovi per voi qui su Manila nell'Happy Hour.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Sorridi.
4: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
5: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davis My Dog.

Emma e Fibra con Antidroga su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Alessia. Ciao Alessia, ciao Manila, sono Antonio da Collegno, vorrei ascoltare Al mio paese, visto che tra due giorni torno a casa in Molise per una settimana dopo quasi 8 mesi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Antonio, buon ritorno a casa e salutaci il tuo paese. Mi sento

0: Che bello tornare sempre al proprio paese, davvero così, come dice questa canzone, come ce la cantano Serena Brancale, Levante e Delia. C'è il prossimo audio di chi? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Linda e
0: ciao,
1: volevo
0: Linda.
1: Ascoltare Piccola Stella di Ultimo, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Hai scelto Ultimo con Piccola Stella? E allora Ultimo sia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Villa d'Ossola in orario 8:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. La tua radio sempre. Radio Manila.
8: Encore un dimanche qui s'achève.

Giselle con Dimanche Midipil su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Serena, che ci ascolta da San Secondo di Pinerolo. Ciao Serena, buon pomeriggio, buon mercoledì. E adesso che andiamo a salutare. Ciao Manila, sono Marina, mi trovo in Sardegna in vacanza e vorrei dedicarmi Sara di Pino Daniele. Grazie. Allora, innanzitutto Marina, buone vacanze in Sardegna, brava, che ci hai portato con te attraverso la nostra app, il nostro sito radiomanila.it. Tra altre cose, io questa Sara la conosco ed è proprio una bella persona. Ce l'ascoltiamo, Pino Daniele.

Pino Daniele, Sara, io mando un bacio grandissimo a Sara, davvero, che è la protagonista di questa canzone Cuore di Papà, correva l'anno 1985. Buongiorno, sono Alberto e vorrei dedicare Messico e nuvole di Giuliano Palma a Pasquale, il meccanico più bravo di Torino, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Pasquale, questa è tutta per te. Arrivano Giuliano Palma e The Blue Beater.

Giuliano Palma e The Blue Beaters su Radio Manila lasciano spazio al prossimo messaggio. Ciao, sono Vittorio. Mi potresti mettere Bella stronza di Masini? Grazie, saluto il mio capo soccorso Alex. Beh.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVip a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

0: Justin Bieber nell'Happy Hour di Radio Manila, che suona grazie alla scelta musicale di Sara, che ci ascolta in quel di Cesenatico in questo momento. Sara, uela, ma che bello, tutti in vacanza siete, tutti o quasi, va bene, chi è riuscito ad andare in vacanza bene, chi non riuscirà va bene lo stesso, portateci sempre con voi mi raccomando, perché tanto noi non vi lasceremo mai soli, nemmeno nel mese di agosto. Ciao, sono, no, questo è il messaggio che abbiamo letto prima, dobbiamo ascoltare un audio messaggio che è questo.
1: Ciao, siamo Anna e Leo e stiamo tornando a Roma.
0: Ah, tornate
1: dalle
0: a Roma.
1: Ragazze di Novara. E vorremmo sentire Agustiera Malvitana.
0: Agustiera Malvitana.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma che carini loro, no? Sono in viaggio a Roma, oppure sono andati in viaggio a Roma, adesso non ho capito bene, però insomma vogliono ascoltare Agustiera Malvitana. Me l'avete detto in un modo davvero eccelso, ragazzi, ve la meritate tutta.

0: Agustiera Amalfitane, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, i nostri amici sono stati più bravi a pronunciarla. Ciao, sono Giulia, stiamo tornando da una gita al lago, puoi mettere una canzone di Jovanotti per mia mamma Paola? Giulia, ma certo che sì, guarda, dedichiamo questa canzone, che è poi una poesia e musica del Giova, alla tua mamma, le tasche piene di sassi.
1: Le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 17 e 2 minuti.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
15: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
14: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
12: Manila News.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due grandi successi senza interruzione, via uno, arriva l'altro, è vero, per aprire la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piawar di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con la Tuca Macarena di Baby K, la scelta musicale è quella di Sergio da Villanova d'Asti. Ciao Sergio, buon pomeriggio. E poi è arrivato Niccolò Fabi con Rosso, la scelta musicale è quella di Mauro che ci ascolta in quel di Asti. Sempre tutto quanto al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. E adesso c'è la nostra Zuccheroso Mielosa, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Davis, sono Zuccheroso Gisele Matti, volevo dedicare una canzone da se puoi sì o no di Fiorello, grazie, sei mitico, ciao.
0: Ciao Zuccherosa Mielosa, sei mitica tu, arriva Fiorello.
2: Sì o

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
5: Cosa vuol dire saldi caldi?
6: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Correte!
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davis My Dog.

0: Dai, Shakira su Radio Manila, la scelta musicale, quella di Rosy da Nichelino. Ciao Rosy, buon pomeriggio e buon mercoledì 29 luglio. C'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Costanza, sto andando a fare compere con mia mamma.
0: Ciao
1: e
0: Costanza.
1: Per accompagnarci durante il viaggio vorrei mettere Torna a casa dei Maneskin, e chi non ascolta i Maneskin è game over.
0: Assolutamente sì, un bacio a te e alla tua mamma, 338 50 38 908.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Le case da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa i Maneskin su Radio Manile. Adesso salutiamo Ari che scrive: ciao, sono Ari, domani sarà il mio compleanno e volevo richiedere una canzone di Alfa. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile è un super mega iper game over. Ari, tanti tanti auguri di buon compleanno, però te li faremo ufficialmente domani se ci scriverai, perché prima non va bene, non va bene, però insomma le cose belle vanno sempre augurate, e quindi questo è il mio pensiero d'amore per te. Ti accomuno alla scelta musicale di un'altra manilosa che si chiama Silvi e ci scrive: ciao Radio Manila, sono Silvi, vorrei ascoltare Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna, da dedicare ad Andrea per i suoi meravigliosi 27 anni. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, quindi un altro compleanno da festeggiare. Tanti auguri Andrea.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiume.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Bruere verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

0: Laura Pausini con Incancellabile, la scelta musicale è quella di Silvia da Collegno. Ciao Silvia, buon mercoledì, c'è il prossimo audio, altro giro, altra corsa, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Marco da Torino.
0: Ciao Marco.
1: Gentilmente mi farete ascoltare questa domenica di Olly. E ricordo a tutti che come sempre chi non ascolta Radio Manila è un super super super super super game over. Ciao.
0: Ciao Marco e fai benissimo. Olly sta per salire sul palcoscenico virtuale del nostro Happy Hour.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olli e Giuli suonano su Radio Manila. Come suona il prossimo artista? Chissà chi è. Ciao Manila, sono Elisa da Biella. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Max Pezzali. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Elisa da Biella, la nostra signorina Manila 9001 ha scelto per te questa.

L'universo tranne noi di Max Pezzali suona e suona anche la prossima canzone. Ciao, sono Paoletta di Cameri, c'è chi ti ascolta da una spiaggia bellissima della mia Sardegna e poi ci sono io che vi ascolto da una stanza di ospedale. Grazie per la compagnia che mi fate, mi piacerebbe ascoltare Io ti conosco di Ermal Meta. Un forte abbraccio. Ciao Paoletta, ma un forte abbraccio a te, mi raccomando, dai e tutta che spesso presto lascerai quella stanzetta d'ospedale e potrai tornare anche nella tua amata Sardegna.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maidò. Stare con

0: cosa fai questa sera? Voi cosa fate, Manilosi, questa sera? Fatecelo sapere, al 338 50 38 908 insieme alla vostra canzone preferita. Noemi, la nostra Roscia, la scelta musicale è quella di Monica che ci ascolta in quel di Chivasso. Ciao Monica, buona serata. E adesso chi arriva? Chi arriva nel nostro Happy Hour? Sentiamo un po'.
1: Ciao Davis, Marco della pasticceria di Canelli.
0: Ciao Marco.
1: È possibile ascoltare The Summer is Magic e dedicarlo a tutti coloro che sono in ascolto? E cosa dire? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davis.
0: Ciao Marco, e dici bene, allora The Summer is Magic. Summer.

0: The Summer is Magic ci porta all'ultimo audiomessaggio nell'Happy Hour, perché tra pochissimo arriverà la Witty con il suo Happy Time. Sentiamo l'audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Dea
2: e Nada
1: e vorremmo ascoltare Jump delle Blackpink, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Assolutamente d'accordo con voi, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Jump e le Blackpink chiudono l'Happy Hour di oggi. Da Davis Maido è tutto e vi auguro una buonissima serata. Ci risentiremo e lo rifaremo venerdì sempre dalle 15 alle 18 e vi lascio con la Witty. Vi mando tanti baci, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 18 e un minuto.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. Ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84.5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso dopo una dimostrazione no TAB. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito a un incidente di moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto fare una serie di concerti in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Fibra ad aprire il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio cari amici manilosi, bentrovati nel Manila Box Happy Time con la Vitale. Fino alle 21 ve ne suono solo la vostra musica preferita, quella che sceglierete e selezionerete attraverso i vostri messaggi al 338 50 38 908. Siamo arrivati alla fine di questo mercoledì 29 luglio che è caldo effettivamente, ma non è più caldo di quello che sarà il giovedì 30. Mi preparo già moralmente, psicologicamente, perché domani pare sarà una giornata veramente molto calda, arriveremo a 40 gradi, quindi possiamo stare belli freschi con la vostra musica. Cominciamo con il messaggio che arriva da Valentina, che sta tornando a casa dal lavoro e vorrebbe ascoltare la canzone Poesia di Salda Vinci. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Valentina, buon rientro, arriva Salda Vinci.

0: Da Vinci poesia, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Volevo mandare un saluto a Paoletta.
0: Ciao.
1: E dirle di guarire presto, che tutto passerà, di essere forte. Un abbraccio grande, Mariangela da Novara. Ciao.
0: Ciao Mariangela, non richiedi nessuna canzone, allora ti unisco al messaggio di Alessia. Ciao, mi potresti mettere Atlantide? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. ecocn.it.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: pomeriggio anche a te. Tra l'altro oggi è mercoledì, si scollina la settimana, ma non solo, siamo in molti a fare il countdown per le vacanze, che poi non è detto che uno debba necessariamente partire, magari non può, magari ha deciso di starsene tranquillo a casa, di stare spalmato sul sofà con l'aria condizionata per tutto il periodo, ma riposarsi soprattutto. E anche questo è un bel countdown, è un bel conto alla rovescia. Sentiamo il prossimo messaggio, chi c'è?
1: Ciao Mariella, Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora vi aggiorno sul countdown delle mie ferie. Siamo a meno una settimana, quindi va benissimo.
0: Direi.
1: Stasera ti chiederei di ascoltare Soltero, che è un po' che non passa.
0: Vero.
1: Intanto vado a fare un salto in palestra.
0: Dai, dai.
1: Saluto tutti i malilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Roby, buon allenamento. Leonardo De Andreis, Soltero.

Soltero Leonardo De Andreis su Radio Manila. Ciao Radio Manila, per favore metti Guardando alla Luna, Napoli Remix, brano di Clementino. La voglio dedicare alla mia mogliettina Simona, perché facciamo 2 anni di matrimonio. Ma tanti auguri, Gabriele da Settimo. Arriva Clementino, questa è Guardando alla Luna.

0: Clementino, sentiamo chi c'è avanti.
1: A Radio Manila, ciao. Siamo di nuovo Maria
2: e Martina
1: e volevamo richiedervi
2: Calypso.
1: Okay. Noi la dedichiamo
2: a mio padre.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in avaria, il traforo del Frejus è chiuso in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Bruere verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione traforo. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gallo d'Alba. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Avevo chiesto lettera 22 a Davis, ma non ha fatto in tempo a metterla. Potresti metterla tu, per favore? È dedicata a tutti voi da Claudia e Giampi. Se riesci entro le 18:15. Un po' difficile, riusciamo adesso però.

0: ascoltata alle 18.37, vi ricordo il numero per inviarli attraverso WhatsApp il vostro messaggio con la vostra scelta musicale: 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Sono Giuseppe da Biella.
0: Giuseppe.
1: Ora ascoltare se è possibile Fabrizio Moro in Portami Via.
0: Certo.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Una felice serata a te, Mariella, e a tutti i manelosi in ascolto. Grazie.
0: Felice serata anche a te, arriva Fabrizio Moro.
2: Ciao, sono Fabrizio Moro e se non ascolti Radio Manila sei game

0: mio, portami via.
1: Portami via, Fabrizio Moro, ci fa arrivare così alle 18:41. E mentre io cerco di immaginarvi cosa state facendo in questo momento, chi sta guidando, chi è arrabbiato perché magari c'è un po' di traffico ed è rallentato, magari in tangenziale, perché no? Vi immagino davvero a fare le cose, magari uno mentre lavora, e invece non riuscivo proprio ad immaginare qualcuno che a quest'ora preparasse cena. E invece c'è, esiste. Chi sei? Non me lo dici? Lella, oh Lella, sto preparando la cena. Ciao Radio Manila, sto preparando cena e vorrei ascoltare l'ultima di Salmo e Gabri Ponte. Grazie e sempre viva Radio Manila. Arrivano Salmo e Gabri Ponte, tic tac.
2: Siamo

0: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 299

0: garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila Box.
2: E state con noi.

palla Jenny e Boys Noise insieme per Dracula, la scelta musicale in questo caso della Daniela di Milano, che sta anche lei facendo il countdown. Mancano 3 giorni alla fine della settimana e anche all'inizio delle sue vacanze. Ciao Daniela, decisamente sarà una giornata, anzi sarà una settimana che passerà velocemente, non è vero, di solito non finisce mai. Ciao Mariella, sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare Costiera Amalfitana, grazie, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata a tutti i manilosi. Grazie Francesco per le consuete cartoline che mi invita al Lago Maggiore. In questa carrellata di fotografie meravigliose c'è una bella splendida giornata nella città di Omegna al Lago d'Orta in provincia di Novara, in Piemonte naturalmente. Mi stai facendo venire voglia, visto che anche io sto facendo il countdown, nel senso che la prossima settimana sarò in vacanza anche io, ma non andrò da nessuna parte. Casomai mi stai facendo venire davvero il desiderio di fare un giretto proprio da quelle parti.

0: Mariella, buonasera, sono Lele, Marcello di Settimo.
1: Buonasera.
0: Stasera volevo ascoltare una canzone della Mannoia, La gente parla, e dedicarla alla top model Erika e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Lele, Fiorella Mannoia è qui su Radio Manila per te, per la top model La gente parla.

Mannoia, la gente parla, è vero però, la gente parla, ma quanto parla. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone scelta da voi di Claude, grazie da Carlo, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Claude ed è Écoutez-moi.

0: moi.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 19:01.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana, per la prima volta dall'inizio della guerra, in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie e filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
5: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
6: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
5: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
6: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
5: Anche lo stile di vita è importante?
6: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Radio Manila.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Mariella, sono Alessia da Biella. Mi fai ascoltare una qualunque canzone di Antonello Venditti? E come no, l'abbiamo appena ascoltata, Alta Marea. Per arrivare così alle 19:09 siete con Mariella Vitale e questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento su Radio Manila con la vostra musica preferita che vi accompagna fino alle 21. 338 50 38 908. Se avete piacere anche voi di ascoltare una canzone in particolare, la potete richiedere attraverso WhatsApp con un messaggio vocale o un messaggio di testo. Ciao, sono Alessia, Cristina e Manuel. Stiamo andando a casa, vorremmo ascoltare l'ultima canzone di Anna. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Anna. Can't go.

0: Nira, sono Nicola.
1: Ciao Nicola.
0: E ti volevo richiedere buon vento di Jovanotti e Alf.
1: Ok.
2: Io invece sono sua mamma e ti volevo richiedere, ho perso le parole dell'Iga.
1: Ah, due in uno.
0: Ascolta, Radio Manila è un game over.
1: Ciao, arrivano Jovanotti e Alfa e subito dopo alla pubblicità Ligabue con ho perso le parole.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: è su Radio Manila, mentre arrivano le 19:22. Mamma mia! C'è chi è già in ferie. E che ferie, vero Sabri? Ma che foto è questa? Ma cos'è, un aspirapo? È un folletto. Stai tirando su la polvere, stai facendo le pulizie in ferie. Ma no, pronti?
1: Carissimi, io sono qui in ferie e queste sono le mie ferie, come puoi vedere dalla foto che ti ho mandato.
0: Vedo.
1: Comunque, volevo chiederti ancora a quest'ora, sto andando avanti.
0: Dai.
1: E ti volevo chiedere, moving to the sun, così almeno mi do un'altra
0: un altro
1: po' di carica,
0: certo,
1: per finire la mia giornata di pulizia
0: con questo caldo.
1: E saluto tutti e sicuramente al lavoro mi staranno ascoltando. Saluto tutti i miei colleghi se mi hanno riconosciuta. Sabrina da Torino, un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Sabrina, buoni servizi di casa, mamma mia. Arrivano Hugh Gale, Mel Angel e Ultranate, Moving to the Sun.

Moving to the Sun. Devo salutare necessariamente, ma perché mi fa un piacere enorme, perché hanno dato a me un piacere enorme, la pizzeria Napoli di Alpignano, nella persona della Michela Carbone, che è la miglior pizzaiola donna dal 2023, si è confermata ancora quest'anno 2023-2026, sono un sacco di anni che vince un sacco di premi, e adesso mi mangio questa buonissima pizza double, tra l'altro è di Alpignano, è la pizzeria Napoli double, dove c'è del prosciutto e poi c'è dell'altra roba, non ho capito bene, comunque io la mangio, non c'è problema. Grazie davvero a tutta la pizzeria Napoli di Alpignano, la gusterò tra un disco e l'altro, tra una scelta e l'altra, perché adesso è il momento di accontentare Dharma da Suno. Vorrei dedicare Tu sei per me di Enrico Nigiotti al mio fidanzato Teddy e dirgli che per me è la persona migliore al mondo e che sono molto orgogliosa di lui. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo rallentamenti in prossimità di Alessandria in entrambi i sensi di marcia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: La voce vellutata di Malika Ayan, Animali notturni, per Gabriele Di Vigone, che saluto. Ciao Gabriele, buona serata. Buona serata Mary, in questa giornata calda è quasi vicino ad un weekend, vero? Chiedo il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti, che è già passato tra l'altro, e quindi tu mi scrivi giustamente, se è già passato, magari una canzone dei Duran Duran dell'80. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila anche in estate, game over. Salutoni da Marcella e restate su Manila. Arrivano i Duran Duran 1982, questa è Save a Prayer.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Duran Duran su Radio Manila mentre arrivano le 19:42 in questo momento. Ciao Radio Manila, sono Ariele. Potrei ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao Ariele, arriva Francesco Gabbani.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Correte, correte, saldi caldi da Total.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Boss, l'estate su Manila.
8: Ai.

0: Despacito per Massimo di Novate in Milanese. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sofia
2: e Sabrina
1: da Torino.
0: Ciao ragazzi.
1: Vorremmo ascoltare Rischi Tolti, Bruno Mars.
0: Hai capito?
2: E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
0: Buona serata anche a voi. Arriva Bruno Mars, Rischi Tolti.

0: però,
1: era una rumba.
0: Bruno Mars con la rumba, vabbè. Risky Doll, 19:53, sentiamo chi c'è. Ho fatto la rima anche.
2: Ciao Mariella, sono Cristina. Dai, ciao, stasera sono riuscita a finire un orario decente. Senti, mentre mi fai compagnia, mentre vado a casa, mentre preparo cena, eccetera, eccetera, mi metteresti mica Michael Bolton con When a Man Loves a Woman.
0: Che romanticona.
2: Beh, dedico a tutti i manilosi in ascolto. Un abbraccio grande a Daniela da Saluzzo e un saluto a Gigi Camionaro. Chi non ascolta Radio Maniera e Game Over, bacioni, ciao.
0: Ciao, bacioni anche a te, Cri. Quando un uomo ama una donna, che succede? E succedono faville, faville. Michael Bolton qui su Radio Maniera.

Michael Bolton ci fa arrivare così a 3:20, tra poco un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, e da Torino ci spostiamo e andiamo in Australia, esattamente a Sydney, dove in questo momento dovrebbero essere le 3:30 passate del mattino, e mi sono sempre domandata come mai Artesia riesca a mandare questi messaggi per scegliere la sua canzone preferita, perché dovrebbe dormire. In realtà lei mi spiega che lavora in un locale di musical e per questo è sveglia, quindi sta lavorando in un piano bar e mentre con le cuffie ascolta Radio Manila. Pensa un po'. Ciao Mary, mi metteresti che la canzone inevitabile di Giorgia la dedico a te e a Dani di Saluzzo. Sono Artesia da Sydney, Australia. Arriva Giorgia insieme ad Eros Ramazzotti. Inevitabile.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo. L'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga, allettato dalla milionaria offerta saudita.
3: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
2: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Jenny De Gaetano.
4: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM.
2: È morto per salvare il figlio Antonio Derrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Radio Manila.
7: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Fire, Boogie Wonderland su Radio Manila, mentre arrivano le 20:10. La scelta musicale in questo caso della Manuela di Brossasco, che saluto ogni volta che sento questa canzone. Non posso fare a meno di pensare

canzone ed è una scena che commuove veramente tantissimo. Saluto anche Luca da Collegno che vorrebbe ascoltare con un deca degli 883. Grazie, scrive, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ancora la vostra musica preferita protagonista qui nel Manila Box Happy Time con la Vitale. Sentiamo adesso la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, io sono Sofia, sono in macchina con i miei fratelli che stiamo tornando a casa e vorremmo ascoltare Niente da perdere di Shiva.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Un saluto a voi, ciao, buon rientro, arriva Shiva.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e stiamo andando a mangiare fuori con mia sorella, mio padre, la nostra amica, no, figlia di un amico, e volevo ascoltare il mente perdutamente di Achille Lauro. Grazie che non ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao ciao.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: mette un fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente, ci fa arrivare così alle 20:28. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
2: Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Gioele e vogliamo richiederti, per favore,
3: Narcisa Sira.
1: Sì.
2: E chi non ascolta Radio Manila?
3: Lendovel.
1: Ecco.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao.
1: Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Allora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo rallentamenti in prossimità di Alessandria in entrambi i sensi di marcia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: avanti.
1: Ciao Radio Manina, siamo Giulia,
2: Anna
1: e volevamo chiederti, sorry, scusa lo siento, dei pinguini tattici nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazze, buona serata anche a voi. Arrivano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Ciao Mariella, un saluto a tutti gli amici di Radio Manila.
1: Ciao.
0: Questa sera vogliamo sentire Caruso di Lucio Dalla e la dedichiamo a Flavia, che è sempre più bella e sexy.
1: Olla,
0: chi non ascolta Radio Manila,
1: Ciao ragazzi, questo è un classicone, davvero, ci mettiamo tranquilli, li ascoltiamo, Lucio Dalla, Caruso.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

0: di origine norvegese è in vetta a tutte le classifiche internazionali con questo pezzo pazzesco, Magnetic, che parla proprio di questo amore forte, irrefrenabile, proprio paragonato praticamente alla forza di una calamita, diciamo, a un richiamo magnetico. Insomma, questa scelta musicale di chi era? Di chi era? Aspetta che lo trovo. Oh, di Claudio di Moncalieri. Ciao Claudio, buona serata anche a te. Sentiamo adesso invece chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesca,
2: Samuele,
3: Gela
1: e vorremmo ascoltare
2: Golden delle Antrix.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
3: Raimondo.

0: K-pop Demon Hunters Cast, queste erano le Antrix, mentre arrivano praticamente alle 20.52 gli ultimi minuti insieme alla Vitale, dopodiché arriverà il Sergio Melito, ma sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Fabrizio e
2: Lucia
1: da Rona, vogliamo ascoltare un pezzo di Anna Pepe, White Girl Wasted,
0: che è già passata.
1: Chi non ascolta Radio Manila è... Game over!
0: Ciao ragazzi, l'abbiamo già suonata, scegliete altro, dai, fate in tempo, e comunque fino alla mezzanotte e comunque fino a domani mattina alle 6 avete tutto il tempo per selezionare un altro brano, un'altra canzone, perché siamo sempre in diretta 24 ore su 24, quindi con calma, tranquillamente ripensateci. Saluto anche le gemelle Maria e Monica che per questa sera vogliono andare negli anni 80 insieme a Claudio Baglioni, questa è Strada Facendo.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Claudio Baglioni ci fa arrivare così a 2:21. Vedo già Sergio Melito pronto, prontissimo, bello tonico lui, lui è sempre così, pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con la vostra musica preferita. La Vitale a questo punto deve andare via, cedo il posto e naturalmente noi ci diamo appuntamento, un appuntamento serio, però caldo caldo, perché domani farà caldissimo alle 18 qui su Radio Manila con Mariella Vitale. Mi raccomando, vi aspetto e vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da chi? Da Massi. Ciao Radio Manila, con questo caldo insopportabile ti chiedo qualcosa di fresco, rinfrescaci con la neve del Sahara, Snow on the Sahara di Yangon. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora eccola qui la voce vellutata di Yangon, Snow on the Sahara. Buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Sound, che sound, Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogies in My Soul su Radio Manila. Buonasera. 6 minuti, anzi quasi 7 minuti dopo le 21, ben trovati al Manila Box in the Night con Sergio Melito anche stasera fino a mezzanotte, signore e signori. Pronti partenza via, quindi fatevi sotto, richiedete come se non ci fosse un domani al 338 50 38 908, che si aprono le danze. La scaletta come sempre la fate voi, siete voi gli assoluti protagonisti con la musica che sarete proprio voi a richiedere attraverso un messaggio vocale, un messaggio scritto, fate voi. Chi c'è? Lo volete sapere? Cominciamo subito. Bene.
1: Ciao Radio Manila, io sono Beatrice.
2: E io Alessio.
1: E ciao. Siamo in macchina che stiamo tornando dal mare.
0: Oh.
1: Potete mettere Ossessione, sì, di Samurai J. Ciao, grazie, vi ascoltiamo sempre.
0: Grazie, Beatrice, Alessio, in arrivo.

andiamo avanti. Buonasera Sergio, stasera chiedo il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Oggi mi sono bevuta quasi un litro di bevanda al caffè calabrese, addirittura buonissima in acqua gasata. Grazie per la canzone. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni Marcella, buona serata e restate su Manila. Sarai nervosissima adesso dopo un litro di bevanda al caffè. Calmati con Jovanotti, va, ciao.

0: ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Coil Ray featuring David Guetta, Players, dai che sono le 21:19. E sono tante le richieste che stanno arrivando, bravi manilosi, al 338 50 38 908. Continuate a richiedere. C'è il Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Questa sera vorremmo ascoltare Nick Kamen con I Promise Myself. Ed io vi accontento subito, Nick Kamen nel Manila Box.

0: E allora andiamo col prossimo messaggio, sentiamo un po' chi c'è.
1: Sergino, ciao ciao, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao Lella.
1: Mi puoi mettere per cortesia una bella canzone da cantare?
0: Così ma di quelle giuste, di quelle giuste, di quelle giuste.
1: Di Vasco, qualcosa di bello ritmato. Grazie tante, ciao.
0: Ma grazie a te, carissima, ciao. Che ne dici di Alba Chiara da cantare tutta dall'inizio alla fine? Buon ascolto.

andiamo. Ciao Radio Manila, sono Giovanni, vorrei ascoltare il Party di Jack La Furia. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ok Giovanni, a seguire. Ciao Radio Manila, sono Marco, vorrei ascoltare i Don't Know di Eric. Chi non ascolta Radio Manila

I don't know, Gabri Ponte, Erika. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao, sono Maria Luisa. Mi faresti ascoltare La Vasca di Alex Britti? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Eugenia. Mi metteresti Romantica di Ultimo? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, cara Eugenia, è in arrivo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri, mi piacerebbe ascoltare 100 messaggi di Lazza, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Maria Luisa, eccola qui.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Corre!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box.
5: E state con noi.

Radio Manila, Ozure, questa era Eat Your Young, 21 e 49 minuti, amici, siamo nella prima ora del Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Andrea, sono in macchina, sto tornando a casa, vorrei richiedere Rockstar di Sfera e basta. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Andrea, buon rientro e buon ascolto.

0: Rockstar.
1: Vabbè, se lui è da rockstar, che dobbiamo fare? Dobbiamo credergli, sulla fiducia. Andiamo avanti, 21 e 53 minuti, ciao, sono Maurizio, mi metti gli anni degli 883. Grazie mille Sergio, se non ascolti Radio Manila sei Super Game Over, grazie a te carissimo, Maniloso, e buon ascolto con gli 883.

andiamo con la prossima a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Ciao Sergio, buona calda serata di fine luglio. Mi passeresti il catanzarese Eman con il mio vizio? Grazie Marco, con piacere caro Marco.

0: Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

Ci siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night, Mani Losi. 22-3 minuti, ancora buona serata da Sergio Melito. Dunque, allora andiamo avanti. Ciao, mi potete mettere Giovanna Alcordi, Mischeta? Un saluto da Noemi. Con piacere, cara, in arrivo.

Roman Hardcore, Miss Keta nel Manila Box. Prossimo messaggio, e qua andiamo sul classicone italiano, Ciao, sono Luca di Collegno, vorrei ascoltare Sapore di sale di Gino Paoli, grazie. Allora godiamocela tutta dall'inizio alla fine. Ciao Luca.

Bene, bene. Mi mettete per favore una canzone di Salmo, dice Marti. Va bene, cara Marti. Arriva su Radio Manila Salmo con Flashback. Yo, sono

8, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Fabio dalla tangenziale di Torino. Vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Un saluto a tutti i manidosi. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Fabio, buon ascolto.

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

800-800-0808. Prossimo messaggio. Buonasera Sergio, volevo chiedere Shout dei Tears for Fears e la dedico a te che ci fai compagnia almeno fino a mezzanotte. Cinzia, grazie mille per la dedica, Cinzia, e buon ascolto. Eccola qui. Ciao.

Tears for Fears, shout. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao, sono Alessio. Mi potresti mettere Cherofobia di Martina Attili? Allora, cherofobia, cioè l'avversione verso la gioia, la felicità, una sorta di patologia mica tanto carina, eh?

0: bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Era Martina Tili, adesso chi c'è con un bel vocale?
2: Ciao Radio Manina, sono Ferdinando e sto viaggiando in autostrada. Viaggio abbastanza lungo, oggi c'è anche molta afa. Gentilmente volevo ascoltare Me, Myself and I di G-Hizzy e Beba Rexha. E chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
1: Carissimo, buon viaggio e buon ascolto. Ciao!

0: Esattamente a metà strada, 22:31, Manila Box che prosegue con la richiesta di Monica. Ciao Sergio, mi fai ascoltare Franco Simone con Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Era Franco Simone, era Respiro. Chi c'è con noi?
1: Ciao a tutti, sono Monica e in questa sera di luna piena, mentre rientro da lavorare, vorrei ascoltare Tonight di Anna Pepe. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, cara Monica, buon rientro e buon ascolto.

Maledetta primavera. 338 50 38 908 il numero a cui poter mandare i vostri messaggi. Ciao, sono Simona, mi fai ascoltare Laura Pausini come se non fosse stato mai amore. Va bene Simona, buon ascolto, buon Manila Box in the night.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 22.48, buon mercoledì sera con Radio Manila, la numero uno in Piemonte, con Sergio Marito fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Prossimo messaggio, amici. Ciao Radio Manila, sono Sara. Potrei ascoltare American Girl di Harry Styles? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Va bene, Sara, in arrivo Harry Styles, American Girls.

0: American Girls, Harry Styles nel Manila Box. Andiamo avanti.
1: Buonasera, buonasera, la tua potente Piemonte che ce le suona quando vogliamo noi.
0: Eccolo qui.
1: Anche la notte. Grazie a Sergio Minito e alla signorina 1001.
0: La signorina soprattutto.
1: Senti, Sergio Minito, sì, Sergio, sì, caro. Sì. Noi Panettinone, Savanti, Andrei, Dolce.
0: Sì, vi ho riconosciuti, certo.
1: Questa sera gentilmente ti volevo chiedere,
0: sì,
1: Isla Gomita.
0: La Isla Bonita.
1: Oppure sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri. E
0: capito,
1: la dedichiamo,
0: capito,
1: a tutta la radio.
0: Sì.
1: In particolar modo a te che ti vogliamo bene.
0: Ma grazie,
1: a
0: grazie.
1: A tutti i nostri clienti nonesi e nonnonesi.
0: Sì.
1: E a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Certo.
1: Buone ferie a tutti.
0: Voi siete
1: e noi siamo
0: in
1: ancora in ferie.
0: Bravi.
1: E vi ascoltiamo lo stesso perché siamo appiccicati, incollati alla radio.
0: Bravi.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao a voi. Buon proseguimento di vacanze. Buon ascolto. Arriva Madonna, arriva la Isla Bonita.

0: Isla Bonita, andiamo a chiudere con la prossima, la seconda ora di Manila Box in the Night, e sentiamo il prossimo vocale.
1: Ciao Sergio, sono Tony.
0: Ciao Tony.
1: Volevo fare ascoltare Bamboleo dei Gypsy Kings a Mary, Teresa, Deb, Samantha, Jennifer, a Jennifer.
0: Ui,
1: e a
0: quante fanciulle,
1: le ragazze che
0: tra le donne
1: questa notte stanno lavorando insieme a noi. E un saluto anche a tutti i miei colleghi, buon lavoro a tutti e buonanotte. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Grazie, buon lavoro a te, caro Tony. Gypsy Kings.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Andiamo avanti, proseguiamo. Siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Approfittate, manilosi, è ancora un'oretta fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, potresti mettere Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao da Alex. Certo, Alex. Poi a seguire, ciao ragazzi, sono Mattia. Vi chiedo Fuori legge di Rose Villain per la piccola Sophie. Grazie, arriverà anche quella tra poco.

Buonasera Radio Manila, sono Domenico, sono appena uscito da lavoro, se possibile vorrei ascoltare i Modà con Non ti dimentico. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila dico che è game over. Ciao Domenico.

0: 338 50 38 908. Prossimo vocale. Ciao.
1: Buonasera a tutti voi manilosi.
0: Buonasera.
1: Sono Denis.
0: Ciao Denis.
1: Da Bruino. Ciao Sergio.
0: Ciao Denis.
1: Volevo fare gli auguri alla mia bimba che quest'anno, anzi
0: quest'oggi
1: fa 2 anni,
0: piccola,
2: ed è l'amore della nostra vita.
0: Immagino.
1: Un piccolo uragano di dolcezza, e volevo dedicarle la canzone di Arisa, meraviglioso amore mio.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao a tutti, e soprattutto Giulia, ti amo da morire.
0: Ciao Denis, un bacio alla piccola.
3: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Black Eyed Peas e Daddy Yankee, quando sono le 23:23 minuti. Ancora buona serata Manilosi, andiamo avanti con la vostra musica, quella che potrete richiedere fino a mezzanotte con il sottoscritto al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Andrea da Candiolo, sto approfittando del chiarore della luna per farmi un giro in bici dopo il lavoro. Vorrei ascoltare il brano Moonlight Shadow. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buon giro, ci sta all'uopo questa canzone di Mike Oldfield.

0: Mike Oldfield, era Moonlight Shadow alle 23:26 minuti. Ciao carissimo, sono Laura, mi faresti ascoltare Sogna, ragazzo Sogna di Vecchioni e Alfa. Grazie mille, buona notte a Fosa Manilosi, buonanotte a te cara. A seguire c'è Radio Manila, sono Andrea, sto tornando a casa, volevo chiederti se potevi mettere una canzone di Blanco. Buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Andrea, tra poco arriverà Finché non mi seppelliscono.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

soli dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Anchito, baby!

Che non mi seppelliscono la voce di Blanco all'inizio dell'ultima mezz'ora di Manila Box. Manila Box in the night. Allora, dunque, adesso andiamo ad accontentare Maria. Ciao Sergio, mi metteresti Michele Zarrillo con La notte dei pensieri. Certo Maria, buonanotte, buon ascolto.

0: Lasciamo Michele Zarrillo, andiamo ad ascoltare il prossimo vocale. Pronti?
1: Ciao Radio Manila, ciao Manilosi, sono Antonino, volevo regalare una canzone a mia moglie perché oggi facciamo 25 anni di matrimonio.
0: Auguri!
1: E volevo fargli sentire Stella Stellina. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ammazza Antonino, hai fatto pure il vocione. Eccola qui.

Stella Stelassa, Stella Stellina, ciao, sono Serena e oggi è il mio compleanno, ma auguri Serena! Vorrei ascoltare la costiera amalfitana di Rovazia Risa e Nino D'Angelo, grazie mille Radio Manila, grazie a te, ancora auguroni!

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Totac. Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.

Eccolo qui il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo il 7 Seal Marinette. Vorremmo ascoltare Best Day of My Life degli American Authors. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao fanciulli, buon ascolto.

Michael Waters, questa era Best Day of My Life, l'ultima richiesta e poi ci saluteremo, ci daremo appuntamento a domani. Ciao Radio Manila, sono Giuseppe, volevo sentire Cuoricini dei Coma Cose. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccola qui Giuseppe.

Cuoricini, come cose, cari amiche e cari amici, io vi saluto, vi lascio con la signorina Manila 9001 al 338 50 38 908. Vi aspetto domani, giovedì 30 luglio, per ultimo giorno del mese, come sempre a partire dalle ore 21. Fate i bravi, buonanotte da Sergio Melito, ciao!

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli, buonanotte. Sono carica e pronta ad accontentare tutte le vostre richieste musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Augurando a tutti una splendida nottata, vi aspetto e vi abbraccio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila te le suona.
1: Ciao Radio Manila, sono Cinzia, vorrei ascoltare se fosse possibile Un amore immaginato. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti. E

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Danilo da Castelletto Ticino. Mi puoi mettere Mirrors di Justin Timberlake? Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, una dedica speciale a Silvia per sempre, CD Salda Vinci.

0: embassy.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare I Like Chopin di Gazebo, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Alessio ed Eleonora da Torino. Stiamo andando in vacanza e volevamo richiedere l'estate addosso di Jovanotti.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, sono Nadia da Caluso. Vorrei richiederti se è possibile Family Affair di Mary J. Blige, grazie mille e buona nottata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Eric, volevo ascoltare una canzone dei Jonas Blue. Grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina 9001, sono Tony, volevo fare ascoltare a tutti i miei colleghi Ilio, Orio, Izio, Teresa, Mary, Deb, tutti i miei colleghi che stanno con me lavorando questa notte. Volevo far ascoltare di Tiziano Ferro, Sere Nere, e augurando una buonanotte a tutti vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ripenserà.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:02.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Taki. Un saluto da Giovanna da Borgomanero.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: che.
1: Ciao signorina 9001, sono Dario da Avigliana. Volevo ascoltare se possibile Fai rumore di Diodato.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Ettore da Torino. Sono al lavoro e vorrei ascoltare It Takes a Fool to Remain Sandy the Ark. Grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Roberto da Marene. Mentre rientro a casa da lavoro vorrei ascoltare una canzone di Harry Styles.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emiliana. Mi fai ascoltare Romantica di Ultimo? Grazie e buonanotte.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Veronica da Asti. Volevo ascoltare Tu cosa fai stasera di Noemi. Grazie e buonanotte.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Carmine da Moncalieri. Volevo ascoltare le Bananarama con Venus e dedicarla a tutti i manilosi al lavoro.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Vanilla Box. E state con noi.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Manila Box 338 50 38 908.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
6: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Tiziana da Orbassano. Mi fai sentire Flamenco Paranoia di Samurai J? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte signorina 9001, ci fai ascoltare canzone estiva di Annalisa. Grazie Miriam Danichelino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 2:01.